0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
7: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
7: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
7: Te le suoniamo di santa ragione.

noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza. La pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: RVL la radio. Il dub ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
4: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.

0: Basta il tempo di infiammare.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio. Te ne suoniamo di santa ragione. If you want it,

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dalla Corea del Sud arriva un prodotto rivoluzionario che potrebbe risolvere in via definitiva il problema delle emorragie. Lo hanno messo a punto i ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology, che hanno presentato i risultati del loro lavoro su Advanced Functional Materials. Si tratta di una speciale polvere, nome in codice AGCL, che in un solo secondo si trasforma in un idrogel istantaneo in grado di assorbire il sangue e ricucire le ferite. Nei test di laboratorio, il dispositivo ha fatto registrare risultati molto promettenti, delineando uno scenario all'interno del quale lo strumento dell'intervento chirurgico potrebbe finalmente rivestire un'importanza residuale. Svolta nella ricerca sulla calvizie in Giappone, dove un'equipe di ricerca potrebbe aver trovato una soluzione ad un problema che affligge milioni di persone in tutto il mondo. La nuova ricetta si basa sulle cellule staminali, il cui contributo si è rivelato fondamentale per la ricostituzione dei follicoli piliferi. Il risultato, almeno nelle prove sugli animali, è stata una ricrescita rapida e duratura. Lo studio è stato pubblicato di recente su Biochemical Biophysical Research Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

0: still.
1: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
3: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: tua idea con RBL la radio.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RBL la radio, anche d'estate.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi, lunedì 15 giugno 2026, è il 166esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.47. I santi del giorno sono San Vito e Santa Germana Cousin. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 giugno del 1864 viene fondata a Milano la Croce Rossa Italiana con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra. Nel 1939 l'inventore Julian Kahn mette in commercio la prima bomboletta spray usa e getta. Nel 1996 a Manchester in Inghilterra un attentato terroristico ferisce più di 200 persone e rovina gran parte del centro della città. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 giugno del 1969 Lucio Battisti è in vetta alle classifiche con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Nel 1977 il 25enne Vasco Rossi debutta sulla scena discografica con il 45 giri Jenny Silvia. Stampato in 2500 copie, è considerato un cimelio di inestimabile valore dai fan della rockstar di Zocca. E nel 1982 Francesco De Gregori rilascia l'album Titanic. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo il cantautore italiano Sergio Endrigo, nato a Pola il 15 giugno 1933 e scomparso a Roma il 7 settembre 2005. Ricordiamo anche Alberto Sordi, nato a Roma il 15 giugno 1920 e qui scomparso il 24 febbraio 2003. È stato un attore, regista, comico, sceneggiatore, compositore, cantante e doppiatore italiano. Fra i più importanti attori del cinema italiano, con circa 200 film, è considerato uno dei più grandi interpreti della commedia all'italiana. Ricordiamo anche Johnny Holiday, nato a Parigi il 15 giugno 1943 e scomparso a Marnella Coquette il 6 dicembre 2017. È stato un cantante e attore francese, considerato tra i maggiori esponenti del rock del suo paese. Ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Compie oggi 62 anni l'attrice, regista e produttrice televisiva statunitense, celebre per il ruolo di Monica nella sitcom Friends, Courtney Cox. Spegne 28 candeline il velocista italiano Filippo Tortu. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 giugno 1996 della cantante statunitense Ella Fitzgerald, considerata una delle migliori e più influenti cantanti jazz della storia. Nel 2019 scompariva invece Franco Zeffirelli, noto regista e sceneggiatore, è annoverato tra i maestri del cinema italiano, in particolare degli anni 70 e 80. E il proverbio del giorno è: a ogni giorno la sua fatica.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Nel pomeriggio di sabato un'imbarcazione dell'ordine Giovannita in servizio di pattugliamento delle aree di bagnazione ha notato a circa 400 metri dai canneti di fondo Toce un ragazzo tedesco che a fatica cercava di raggiungere la riva. È stato recuperato a bordo e accertato che non avesse altre problematiche, è stato portato al luogo di partenza dove lo attendevano preoccupati gli amici. Stalking all'ex compagno, un 32enne ai domiciliari, non accettava la fine della relazione. L'uomo è stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Verbania. Secondo le indagini avrebbe perseguitato l'ex partner con minacce, appostamenti e anche intimidazioni rivolte ai familiari. È stata ufficialmente bocciata l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni promossa dall'UDC. A stabilirlo sono i risultati del referendum popolare che nella giornata di ieri ha chiamato alle urne i cittadini svizzeri per esprimersi sulla proposta di introduzione di un tetto massimo alla popolazione residente permanente. Il referendum si è concluso con la vittoria del No con il 54,79% dei voti contro il 45,21% dei sì. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
3: Il meteo di RVL.
0: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 0155.
2: Previsioni del tempo per la giornata di oggi, lunedì 15 giugno, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 17 gradi, massime sui 30 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
4: Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo di santa ragione.

0: Water Pack.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
8: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: tutti da Maie e dalle Stelle che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, una visione fiduciosa consente di trasformare piccoli ostacoli in passaggi utili alla crescita, mantenendo sempre viva una curiosità che guida le scelte future. Il contesto attuale premia chi decide di muoversi con entusiasmo. Toro, è importante indirizzare le energie in modo preciso, evitando dispersioni che potrebbero rallentare il percorso intrapreso. L'ingegno rappresenta una risorsa fondamentale per affrontare cambiamenti e trasformarli in vantaggi. Gemelli, i rapporti interpersonali risultano più sereni e permettono di costruire intese solide, basate su comprensione reciproca e dialogo costante. In ambito lavorativo si aprono spiragli interessanti. Cancro, le passioni personali trovano spazio e contribuiscono a mantenere un benessere interiore stabile. Guardare avanti con fiducia permette di pianificare obiettivi ambiziosi, destinati ad evolversi in risultati soddisfacenti. Leone, la voglia di innovare si manifesta con forza, portando a considerare soluzioni fuori dagli schemi tradizionali e a sperimentare approcci differenti. I contatti sociali risultano vivaci e offrono occasioni per collaborazioni future. Vergine, nel lavoro una visione ampia consente di individuare strategie efficaci, soprattutto in contesti che richiedono flessibilità e capacità di adattamento. Non dimenticate il tempo prezioso del riposo. Bilancia. Le condizioni generali favoriscono movimenti importanti, soprattutto per chi desidera superare fasi statiche e avviare nuovi percorsi. In ambito professionale emergono possibilità interessanti per affermarvi. Scorpione. È fondamentale mantenere concentrazione sugli obiettivi principali, evitando distrazioni che potrebbero rallentare il cammino. La forza interiore rappresenta il motore per trasformare un'idea in qualcosa di concreto. Sagittario, le scelte compiute in precedenza iniziano a mostrare effetti incoraggianti, rafforzando la fiducia nel percorso intrapreso. In ambito lavorativo si presentano possibilità concrete per mettersi in evidenza. Capricorno, l'ispirazione accompagna le attività quotidiane, offrendo soluzioni efficaci a questioni rimaste in sospeso. Un atteggiamento positivo aiuta ad affrontare eventuali difficoltà, trasformando ogni sfida in un'occasione di crescita. Acquario, le questioni professionali richiedono attenzione e ponderazione, evitando decisioni affrettate che potrebbero creare complicazioni nel tempo. I rapporti con gli altri necessitano di maggiore equilibrio. Pesci, i legami affettivi assumono un ruolo centrale. Nel lavoro è preferibile mantenere un atteggiamento prudente, lasciando che le situazioni evolvano senza forzature e rispettando i tempi necessari. Oggi vi saluto con le parole di Muhammad Ali. Dentro un ring o fuori, non c'è niente di male a cadere. È sbagliato rimanere a terra. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RVL la radio. Non è mai troppo presto con Moira.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te ne suoniamo
1: di santa ragione.
2: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo lunedì 15 giugno. A Roma, Video Città, il festival della visione e della cultura digitale ideato da Francesco Rutelli, cresce ancora. Giunto alla 9ª edizione, torna ad animare l'area del gazzometro dal 10 al 12 luglio con le sue installazioni luminose, esperienze immersive di realtà virtuale, ma anche live audiovisivi e videoarte, DJ set, talk e performance. Attesi ospiti internazionali. E dopo aver dedicato le precedenti edizioni alla Luna, alla Terra, alla Galassia e al Sole, Video Città 2026 sceglie come tema centrale Water Cult, il culto dell'acqua declinato in molteplici forme e linguaggi, come spiega Francesco Rutelli. Sentiamo.
3: Video Città continua a crescere e questa nuova edizione avrà 10-12 luglio nell'area del gazzometro l'acqua al centro. È uno dei temi decisivi, ma sarà affrontato da grandi artisti creativi e permetterà emozioni ed esperienze straordinarie al grande pubblico.
2: Come siamo e come dovremmo apparire secondo certi stereotipi imposti, corpi e difetti che si fatica ad accettare. Nasce come uno spazio dove sentirsi bene per come si è, imperfetti, il progetto Liberati, mostra fotografica sull'imperfezione di Pamela Lippolis. A Roma l'artista ha accolto persone di tutte le età che si sono liberati dalla paura di sentirsi inadeguati fisicamente o emotivamente, affidandosi a lei. Un progetto, racconta la fotografa, nato nel 2023, da un desiderio di condividere luci e ombre di se stessi. Alla mostra è associato lo spettacolo L'elogio della crepa, a cura della psicoterapeuta Nadia Duffin. Le parole della fotografa Pamela Lippolis.
4: Un desiderio mio e anche di tutte le donne che sono venute qui in studio del condividere luci e ombre di se stesse. Ho iniziato questo progetto pensando di fotografare solo imperfezioni fisiche, quindi nei, cicatrici, pance molli, cellulite, e tra l'altro anche in un percorso fotografico liberatorio, perché di solito chi si mette davanti alla macchina fotografica ha la tendenza a mostrarsi nel suo lato migliore, nel suo profilo migliore. Invece in questo tipo di esperienza il fatto di andare a ricercare proprio quell'imperfezione ha reso ogni sessione interessante. Piano piano queste imperfezioni sono diventate anche imperfezioni più profonde, determinate proprio da un non sentirsi abbastanza belli, abbastanza magri, abbastanza alti.
2: Dal 18 al 22 giugno si terrà la 16ª edizione di Tao Book, Taormina International Book Festival, ideato e diretto da Antonella Ferrara. Oltre 200 ospiti da 30 paesi si riuniranno a Taormina, da sempre meta di illustri artisti e intellettuali e luogo simbolo della cultura mediterranea. Al centro di questa edizione il tema della fiducia, intesa come radice etica, come forza generativa della convivenza civile e come scommessa sul domani. Il concept si articolerà in una prospettiva universale profondamente calata nel presente. In un tempo attraversato da crisi geopolitiche, trasformazioni tecnologiche e profonde tensioni sociali, la fiducia non è più un presupposto acquisito, ma una scelta per costruire e ricostruire. Senza fiducia, nessuna democrazia può reggere, nessuna economia può svilupparsi, nessuna comunità può riconoscersi tale. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
5: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
6: Buongiorno e bentrovati. Lunedì 15 giugno ricomincia la settimana, siamo a metà del mese, siamo oramai in versione vacanza. Per alcuni di voi più fortunati, le più fortunate, versione vacanza vuol dire comunque scuole finite almeno in un certo contesto, niente esami, niente paturni e magari anche il lavoro che comincia a essere un pochino più leggero, ma figurati dove, anche perché il mese di giugno ad esempio per me porta sempre un sacco di cose da fare e anche tasse da pagare, non so se siamo nelle stesse condizioni. Buongiorno da Moira dalla redazione, questo non è mai troppo presto, estate 2026.
1: Non è mai troppo presto.
0: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

RVL la radio vi tiene compagnia con tanti argomenti da scoprire nelle prime ore della mattinata, prime ore della giornata, perché comunque il mattino a loro in bocca e qui loro se ne va perché se ne vanno i soldi e paga il tagliando della macchina, l'assicurazione, la tari e le spese, una cosa e l'altra, accidenti. Ma vediamo anche quelle che sono le cose positive, tipo come è andato il vostro weekend. Volete raccontare e condividere qualcosa di bello? 0323 55 21 24. Io ho avuto una bella serata sabato sera con tanta musica, tanta gente in un Pride della regione Lombardia, ero a Pavia e quindi mi sono divertita tantissimo ritrovando amici che non vedevo da tempo e soprattutto ricordando che siamo tutti uguali, no alla discriminazione, sia all'arcobaleno, sia alla libertà.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social. Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago Maggiore. Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

Conrad con Firestone, un caffè al mattino è certo che ci vuole, ci fa star bene, ci serve grinta ed energia. Ma il caffè potrebbe scomparire. Gli esperti dissero già 10 anni fa che il 50% delle terre coltivabili a caffè al mondo non ci sarebbe stato più a causa del cambiamento climatico. E questa prospettiva oggi è sempre più concreta. Lo dicono gli esperti produttori di caffè richiamando una previsione formulata oltre un decennio fa. La questione climatica per gli esperti non è più uno scenario distante, ma un fattore che incide direttamente sulla disponibilità futura del caffè. L'aumento della frequenza e dell'intensità degli eventi estremi, con particolare riferimento a siccità e ondate di calore, come una minaccia per le aree di coltivazione. E quindi bisogna fare ricerca e bisogna lavorare con la filiera, sviluppando soluzioni, collegando la strategia aziendale alle necessità di rendere resilienti le coltivazioni nelle diverse aree del mondo e preservare, insieme alla qualità del prodotto, la continuità produttiva. Altrimenti, adios caffè.

con Flamenco Paranoia. Niente paranoia questa mattina, perché già il risveglio del lunedì è una cosa abbastanza complicata. E io per fortuna sono riuscita a dormire nonostante questo caldo degli giorni che ci hanno preceduto, del weekend. Devo dire che sabato pomeriggio gli amici di Pavia hanno avuto grande resilienza e resistenza, con le temperature che sono arrivate anche a 35 gradi. Ma alla sera abbiamo avuto in questa zona dove eravamo anche la brezza, un'arietta che ci ha fatto stare bene. Perciò il caffè ci vuole d'obbligo questa mattina e noi andiamo avanti con Non è mai troppo presto.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
7: Super Trailers, il cinema alla radio.
8: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Super Trailers.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad.
7: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Garrix con Ed Sheeran, ripetete. Attenzione, che ripetete come frase del lunedì? Quello dello sveglia, no, mi dispiace, non c'ho voglia. Oppure qualcos'altro, magari lo condividete con noi. Erano più di 1000 travestite da Marilyn Monroe e sono riuscite a entrare nel Guinness dei primati per il più grande raduno di sosie della diva. Il record precedente stabilito in Australia si fermava a 254 partecipanti. Con abiti bianchi svolazzanti, parrucche biondo platino, rossetto rosso fuoco e un calice di Martini in pugno, donne e uomini di ogni età e provenienza hanno infatti invaso il centro di Palm Springs nel deserto della California quando è stato celebrato il 100° compleanno della diva, il 1° giugno. Il raduno si è svolto attorno alla celebre statua Forever Marilyn, questa scultura alta 8 metri che rappresenta l'attrice in una delle scene più famose della storia del cinema, tratta da Quando la moglie è in vacanza. Dovevano registrarsi con una cifra di 70 euro, i partecipanti dovevano registrarsi in anticipo all'evento, pagare 70 euro e ritirare il kit di travestimento. Una squadra di parrucchieri e truccatori completava il look con una passata di rossetto e un bel neo posizionato sopra il labbro. Tutti avevano una fascetta con un QR code che è servito per il conteggio finale da Guinness 1037.

con Jovanotti e Alfa, belle notizie che ci fanno sorridere. Sì, lo so, siamo tornati indietro praticamente a inizio mese, ma non dimentichiamo che questi Guinness sono una roba veramente tosta. Ci sono quelli legati al cibo, quelli legati ai cosplay e in questo caso ai sosia di Marilyn. Alle e ai sosia, perché si sono presentati donne e uomini indistintamente, giusto perché abbiamo parlato ad inizio della mattinata di no alla discriminazione, tutti facendo una bella Marilyn, probabilmente qualcuno un po' buffa, qualcuno un po' ridicola, però intanto è servito a superare il record.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
8: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
9: mi perseguita.
10: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.

vampiretto come quello di Tame Impala e Jenny Dracula, bellissima, nella versione remix. Ci fa svegliare o ci fa spaventare? Ho visto ieri gente che faceva delle prove su YouTube di giochi dell'orrore e si spaventavano tanto quanto essere in un castello dell'orrore vero e proprio, sai, quando ti arrivano gli zombie e i mostriciattoli dietro. Ma era un gioco! E invece qualcuno non parla di mostri ma di immortalità. Vladimir Putin ha un'ossessione, questa. Un programma finanziato dallo Stato russo punta a rallentare l'invecchiamento attraverso metodi che vanno dalla biostampa di organi allo xenotrapianto con maialini nani e l'esposizione al freddo estremo come armi messe in campo dallo zar contro uno dei suoi più acerrimi nemici, il tempo. È un piano che in Russia traccia la ricerca per scongiurare il declino psicofisico come una priorità statale, guidata da due figure vicine al capo del Cremlino. I ricercatori hanno affermato di aver compiuto progressi nella stampa di cartilagine umane e di una ghiandola di topo, con l'obiettivo di realizzare la sostituzione completa di organi entro il 2030 circa. Ai pari dei miliardari della Silicon Valley, tra cui Jeff Bezos e Peter Thiel, Putin non molla il suo sogno contro l'invecchiamento. Che ne pensate?

Colors con Rolling Stones. Stash vorrà rimanere sempre giovane, anche lui magari ha questo sogno, questa velleità, o molti di voi pensano no, non voglio invecchiare, voglio fare qualcosa anch'io per contrastare il tempo che passa. Io comincio a guardarmi allo specchio e dire il tempo passa, fanciulle e fanciulli, che cosa possiamo fare, soprattutto quando mi ritrovo a fare serate come quella di sabato, a vedere che le generazioni cambiano, a vedere che tutto sommato trovi ancora qualche amico o amica dei tempi passati, ma è un po' difficile, è difficile ritrovare quelli che facevano con te le 4 o le 5 del mattino. Vabbè, come va veloce il tempo, come la nostra mattinata su Ravia alla radio.

0: grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Attesa per venerdì prossimo a Ginevra la firma dell'accordo quadro tra Stati Uniti e Iran che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Restano pesanti incognite sull'uranio e sugli attacchi israeliani in Libano. Sarà uno dei temi del G7 al via oggi a Evian in Francia. Altro tema l'Ucraina. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre grandi città. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale dove in fiamme uno dei santuari del famoso complesso del monastero delle grotte. Almeno 3 morti e 3 feriti in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. La politica, Roberto Vannacci afferma che il femminicidio non esiste, un omicidio come gli altri, scatenando condanne da tutte le forze politiche. Giorgia Meloni invece attacca la fiera Più Libri Più Liberi, che chiederà alle case editrici partecipanti di dichiararsi antifasciste, e viene criticata dalle opposizioni. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo Gran Premio con la Ferrari, accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. Mondiali, debutto imperioso della Germania che travolge 7-1 Curaçao, l'Olanda va 2 volte in vantaggio con il Giappone, viene ripresa 2 volte, finisce 2-2. Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia 5-1. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

Elettra Lamborghini, il nuovo singolo Bam Bam Bambina, anche lei reduce dal fine settimana con qualche esibizione canora qua e là e soprattutto con un singolo per l'estate 2026. Per non invecchiare anche mangiar bene, magari cibi di stagione. Visto che arriva l'estate, mangiate tanta frutta e tanta verdura, quella del mese è buona, dolce e colorata, i meloni, le pesche, anche se ci sono ancora fragole e ciliegie. I primi meloni devono essere valutati attentamente, alcuni frutti possono essere ancora poco maturi. Per scegliere quello giusto premete le due estremità, il melone non deve essere né troppo duro né troppo molle. Se è troppo acerbo si può conservare ancora per qualche giorno fuori dal frigo per farlo maturare. Per il cocomero, attenzione, ci sono già in circolazione angurie dolcissime. Per riconoscere quelle migliori controllate che la buccia sia di colore verde intenso, senza ammaccature, mentre il punto in cui toccava terra deve essere color giallo crema, se è verde è segno che è ancora acerba. Vale anche il metodo dei colpetti, un rumore sordo indica un frutto maturo. Poi un'anguria matura tende ad essere pesante rispetto alle sue dimensioni, segno che è ricca d'acqua e ben sviluppata internamente, ideale per essere gustata fresca. Proviamo!

frutta e verdura di stagione sulle nostre tavole per star bene, per star meglio, per cercare di non spendere troppi soldi e mangiare soprattutto i prodotti dell'eccellenza italiana, quelli di questo periodo della stagione. Ci sono le pesche, intanto si comincia con quelle noce, poi quelle a pasta bianca, quelle a pasta gialla che si trovano già e anche le deliziose tabacchiera. Ancora periodo per le albicocche e poi frutti di bosco, anche il periodo di raccolta dei lamponi, ribes e fragoline di bosco. Per la verdura un po' di asparagi, se vale ancora bene in questo periodo, le agretti, i carciofi. Giugno è il periodo giusto per le fave, sempre più spesso pomodori di qualità che noi abbiamo coltivato a casa, speriamo che vada tutto bene. E poi zucchine, melanzane e peperoni e fiori di zucca. Aumenta la frequenza con la quale sui banchi di negozi, mercati e supermercati si possono trovare i nostri fagiolini, lo stesso vale per i piattoni. Giugno poi primi cetrioli, fagioli e i piselli. Per quanto riguarda le insalate, il periodo delle lattughe, della scarola e della cicoria.

0: Luce verde, Lombardia.
1: Bentrovati. Giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio. Possibile un aumento del traffico nel corso del pomeriggio-sera per i rientri del fine settimana verso i principali centri urbani della regione. Spostamenti agevolati come ogni domenica dallo stop dei mezzi pesanti, fermi fino alle 22, ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge. Lavori in programma questa notte sulla 8 Milano-Varese. Dalle 22 chiusura del tratto compreso tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Chiusi anche gli svincoli di Solbiate Arno e di Cavaria in entrata per le due direzioni. La riapertura per le 5 di domani mattina. Lavori di notte anche sulla statale 342 Briantea. Fino al 20 giugno in fascia oraria compresa tra le 21 e le 6 transito a senso unico alternato tra Caprino, Bergamasco e Pontida. Attenzione alla segnaletica. Per quanto riguarda i trasporti, da oggi domenica 14 giugno in vigore l'orario estivo di Trenord che prevede un aumento delle corse verso il lago di Como, Lecco e verso la Valtellina. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
10: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
12: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
13: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
14: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
15: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
16: Non è mai troppo presto.
17: Non è mai troppo presto.
16: Comincia la giornata con RBL la radio.

0: Il buongiorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, una visione fiduciosa consente di trasformare piccoli ostacoli in passaggi utili alla crescita, mantenendo sempre viva una curiosità che guida le scelte future. Il contesto attuale premia chi decide di muoversi con entusiasmo. Toro, è importante indirizzare le energie in modo preciso, evitando dispersioni che potrebbero rallentare il percorso intrapreso. L'ingegno rappresenta una risorsa fondamentale per affrontare cambiamenti e trasformarli in vantaggi. Gemelli, i rapporti interpersonali risultano più sereni e permettono di costruire intese solide, basate su comprensione reciproca e dialogo costante. In ambito lavorativo si aprono spiragli interessanti. Cancro, le passioni personali trovano spazio e contribuiscono a mantenere un benessere interiore stabile. Guardare avanti con fiducia permette di pianificare obiettivi ambiziosi destinati ad evolversi in risultati soddisfacenti. Leone, la voglia di innovare si manifesta con forza, portando a considerare soluzioni fuori dagli schemi tradizionali e a sperimentare approcci differenti. I contatti sociali risultano vivaci e offrono occasioni per collaborazioni future. Vergine, nel lavoro una visione ampia consente di individuare strategie efficaci, soprattutto in contesti che richiedono flessibilità e capacità di adattamento. Non dimenticate il tempo prezioso del riposo. Bilancia, le condizioni generali favoriscono movimenti importanti, soprattutto per chi desidera superare fasi statiche e avviare nuovi percorsi. In ambito professionale emergono possibilità interessanti per affermarvi. Scorpione, è fondamentale mantenere concentrazione sugli obiettivi principali, evitando distrazioni che potrebbero rallentare il cammino. La forza interiore rappresenta il motore per trasformare un'idea in qualcosa di concreto. Sagittario, le scelte compiute in precedenza iniziano a mostrare effetti incoraggianti, rafforzando la fiducia nel percorso intrapreso. In ambito lavorativo si presentano possibilità concrete per mettersi in evidenza. Capricorno, l'ispirazione accompagna le attività quotidiane, offrendo soluzioni efficaci a questioni rimaste in sospeso. Un atteggiamento positivo aiuta ad affrontare eventuali difficoltà, trasformando ogni sfida in un'occasione di crescita. Acquario, le questioni professionali richiedono attenzione e ponderazione, evitando decisioni affrettate che potrebbero creare complicazioni nel tempo. I rapporti con gli altri necessitano di maggiore equilibrio. Pesci, i legami affettivi assumono un ruolo centrale. Nel lavoro è preferibile mantenere un atteggiamento prudente, lasciando che le situazioni evolvano senza forzature e rispettando i tempi necessari. Oggi vi saluto con le parole di Muhammad Ali. Dentro un ring o fuori, non c'è niente di male a cadere. È sbagliato rimanere a terra. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

paese con Serena Brancare Levante ed Elia, nello spazio, non nel paesello. C'è posta per ET. Un po' di tempo fa tre messaggi sono stati inviati nello spazio verso tre stelle, verso la Luna, dal centro spaziale dell'Ario di Telespazio, un polo tecnologico d'eccellenza del gruppo Leonardo. Sono stati scritti da bimbi e ragazzi che hanno partecipato ad un concorso, quello dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, patrocinato dall'Università degli Studi di Urbino, dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Informazione e Economia dell'Università degli Studi dell'Aquila. Con un'ispirazione, il messaggio di Arecibo, il crittogramma inviato nello spazio dal radiotelescopio portoricano nel 1974. Cosa è stato mandato come messaggio? C'era chi voleva parlare di matematica, di arte, fisica, astronomia, chimica, biologia e anche musica. La partecipazione al concorso ha richiesto di tradurre i messaggi ideati usando un algoritmo che comprime i dati e il binario. E questo ha contribuito a sviluppare nei ragazzi il pensiero computazionale e competenze digitali, insieme allo spirito critico. Obiettivi che il concorso si proponeva di raggiungere insieme alla divulgazione dell'astronomia e alla meraviglia per l'universo e la vita che potrebbe ospitare. Laid back, Sunshine Reggae.

questo parlare di spazio ovviamente ci porta a quello che è successo come notizie importanti qualche giorno fa e legato alla prossima avventura di Luca Parmitano, italiano che andrà di nuovo nello spazio per una grande missione. Non sarà proprio andare sulla Luna, visto che abbiamo parlato più volte di quello che è successo con gli studi e tutto quello che sta facendo anche l'Italia in questo contesto, ma sarà decisamente importante, quindi potremo ancora una volta sognare insieme a lui o magari sognare per un futuro decisamente importante nello spazio. Bundabash, l'unica cosa che vuoi.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Every breath in appreciation.
6: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
7: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
8: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
12: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
13: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
14: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
15: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in Piazza Umberto I all'Imbarcadero.
16: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
17: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
18: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
19: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Nel pomeriggio di sabato un'imbarcazione dell'ordine Giovannita in servizio di pattugliamento delle aree di balneazione ha notato a circa 400 metri dai canneti di Fondotoce un ragazzo tedesco che a fatica cercava di raggiungere la riva. È stato recuperato a bordo e accertato che non avesse altre problematiche, è stato portato al luogo di partenza dove lo attendevano preoccupati gli amici. Stalking all'ex compagno, un 32enne ai domiciliari, non accettava la fine della relazione. L'uomo è stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Verbania. Secondo le indagini avrebbe perseguitato l'ex partner con minacce, appostamenti e anche intimidazioni rivolte ai familiari. È stata ufficialmente bocciata l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni promossa dall'UDC. A stabilirlo sono i risultati del referendum popolare che nella giornata di ieri ha chiamato alle urne i cittadini svizzeri per esprimersi sulla proposta di introduzione di un tetto massimo alla popolazione residente permanente. Il referendum si è concluso con la vittoria del No con il 54,79% dei voti contro il 45,21% dei sì. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
3: Il meteo di RVL.
8: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 0155.
2: Previsioni del tempo per la giornata di oggi, lunedì 15 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 17 gradi, massime sui 30 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
19: RVL informa. Desiderio sexy.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Non è mai troppo presto.
0: Non è mai troppo presto. Comincia la giornata con RVL la radio.

Lover con Sienna Spyro. Certo, qui c'è qualcosa di materiale. Parliamo di aumento di prezzi e viaggio degli alloggi e il contesto internazionale, ovvero vacanze più costose e più brevi. Per 7 italiani su 10 i costi sono aumentati, per il 31% le ferie durano meno. Il 68% delle persone intervistate qualche tempo fa prevede di partire almeno una volta in questi mesi, direzionato soprattutto verso mete nazionali e Europa. A pesare sulle scelte dei vacanzieri quasi sempre il portafoglio. C'è chi ha ridotto i giorni, causa principale legata alla minore disponibilità economica, l'aumento dei costi di viaggio e i rincari degli alloggi. Per contenere i costi, alloggi meno costosi, mete vicine, meno ristoranti e attività, viaggi in bassa stagione e meno giorni di permanenza. Il contesto internazionale ha influenzato le scelte di vacanza di una buona parte degli italiani. Una simile percentuale poi ha paura anche dei voli cancellati e quindi c'è il ridimensionamento del trasporto aereo, con un lato positivo. La minore domanda di viaggi all'estero legata a queste emergenze e la possibilità di vedere cancellato il volo ha portato ad una forte riduzione delle tariffe aeree e magari da qualche parte potete anche risparmiare.

0: via Orsi, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e un buon lunedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Corso Regina in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio Ossola. Lungo la provinciale 69 si viaggia a senso unico alternato per lavori nel comune di Trontano nella fascia oraria 8-17:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
5: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
6: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
8: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
13: Non è mai troppo presto.
14: Non è mai troppo presto.
12: Comincia la giornata con RVL la radio.

senso con Raff per continuare l'appuntamento con RVL alla radio. Non è mai troppo presto, un lunedì mattina all'insegna della tanta informazione legata ai viaggi delle prossime settimane, a quelli che hanno già programmato quasi completamente la vacanza dell'estate 2026 e a quelli che stanno cercando di capire che cosa succederà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, magari per trovare qualche offerta importante o dire guarda, lasciamo stare, ne parliamo la prossima volta, magari le prossime settimane, i prossimi mesi, il prossimo anno. C'è anche chi lavora d'estate, quindi noi pensiamo proprio a loro. Buon lavoro con Teeny Raising.

0: ultimi istanti per augurarci una buona settimana di nuovo, visto che abbiamo aperto le ostilità di questo 15 giugno, ma anche per augurare una buona giornata e un inizio appuntamento a Maria Elisa Gualandris con Giornale e Caffè. Ci ritroviamo domani mattina, un altro caffè mi raccomando, a voi la scelta come, dove e quando. Ancora tante notizie, tante curiosità e tanta musica con RBL alla radio. Un bacio da Moira, ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RBL la radio.

0: Tra poco su RDL la radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Tina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Stati Uniti, Iran, l'accordo per il cessate il fuoco c'è, confermano le parti in causa. La firma venerdì in Svizzera, ma non mancano le incognite. Sentiamo subito da Laura Supino.
3: USA-Iran, l'accordo per porre fine alla guerra nel Golfo stavolta pare davvero raggiunto, lo annuncia Trump, lo conferma Shehbaz Sharif, il primo ministro del Pakistan che ha guidato i negoziati, lo conferma Teheran. Si tratta in realtà di un memorandum che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì 19 giugno la firma a Ginevra, firma per ora solo digitale. Sui contenuti del piano, tuttavia, le versioni ancora una volta divergono. Trionfalistici toni di Trump, che puntava a raggiungere l'intesa proprio per il suo compleanno. Uno dei punti controversi riguarda Hormuz. Da venerdì riaprirà lo stretto, il petrolio tornerà a fluire liberamente, ha detto il presidente USA. Gli altri punti controversi sono quelli del programma iraniano di arricchimento dell'uranio e dei beni congelati. Tratteremo sul resto solo dopo lo sblocco dei beni, trapela da Teheran, mentre Trump avverte sul nucleare. Accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. Ma c'è anche un altro nodo che rischia di far saltare di nuovo la tregua, la guerra di Israele nel Libano del Sud, al centro di un duro scontro tra Trump e Netanyahu dopo il bombardamento di Beirut.
2: E l'annuncio dell'accordo ha fatto subito crollare i prezzi del petrolio. Il WTI perde il 4,8% e scende intorno agli $80 al barile. Ma intanto in Ucraina il fuoco incrociato non si ferma. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre città del paese. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale. Un rogo ha coinvolto anche il famoso complesso del monastero delle grotte. Di contro almeno 3 persone sono morte e 3 ferite, tra cui un bambino di un anno, in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo gran premio con la Ferrari e accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. Il servizio di Gerardo De Vivo.
4: Sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton centra la sua prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Coincidenze sì, ma da brividi quelli che il popolo della rossa riprova dopo un digiuno di 34 gran premi, digiuno che per il 7 volte campione del mondo durava dall'estate 2024. Numeri e date che raccontano una festa Ferrari al Mommelo, al termine di una corsa vinta prima con la strategia, programmato un pit stop più dei rivali, poi con un pizzico di fortuna per la virtual safety car gentilmente offerta dallo stop in pista di Alonso, arrivata al momento giusto per l'inglese che comunque viaggiava a un ritmo altissimo. Secondo Russell su Mercedes, che in pista aveva perso il duello col compagno di scuderia e leader eredato Antonelli, fermato poi da un guaio tecnico. Stessa causa per il ritiro di Leclerc con l'altra Ferrari, completa un podio tutto britannico Norris su McLaren. Nella classifica piloti Hamilton resta a secondo e accorcia a meno 41 da Antonelli. Si torna in pista tra 15 giorni in Austria.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Tina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati, coda a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Milano Nord per traffico intenso verso Milano. Proseguendo in questa direzione altre file tra Fiera Milano e Viale Certosa. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga è un veicolo in panne, la causa delle code all'altezza di Valmadrera stazione in direzione nord. Rallentamenti e code sulla 4 Milano-Venezia tra Bergamo e Cavenago per traffico intenso verso Torino. Incolonnamenti sul percorso urbano di questo su autostrada tra il bivio per la tangenziale est e Cormano verso Torino e tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Coda di 1 chilometro sulla tangenziale ovest di Milano per un incidente avvenuto tra il bivio per l'autosole e Pavia Opera in direzione Laghi. In coda il traffico sulla 1 Milano-Bologna per un incidente avvenuto tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo milanese, mentre in carreggiata opposta, quindi verso Bologna, è un cantiere di lavori la causa delle file di 2 chilometri tra Casal Pusterlengo e il bivio per la 21 Piacenza-Brescia. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Di 15 giugno, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati su RVL la radio. Inizia una nuova settimana, iniziamo insieme, partiamo in questo lunedì e staremo insieme fino a venerdì ogni giorno dalle 8 alle 10 per raccontarci tutto quello che succede nella nostra zona e con ovviamente sempre la musica di RVL a darci la carica per partire al meglio come ogni mattina. Questo è Giornale e Caffè. Voi potete scrivere se volete lo 0323 55 21 24, il numero WhatsApp per i vostri messaggini. Sentiamoci anche tramite i social Facebook, Instagram, Threads, X, siamo dappertutto, quindi insomma sentiamoci e raccontatemi anche come va la vostra settimana, come inizia questa settimana. Per qualcuno magari sarà di vacanza, per qualcuno no, ancora di lavoro, manca ancora tanto alle sospirate ferie, insomma ditemi la vostra. Direi che possiamo partire anche in questo 15 di giugno e lo facciamo con Giornale e Caffè.

Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento su RVL La Radio in Giornale Caffè. Sono iniziati i problemi con la linea ferroviaria, ma qualcuno dice giustamente: erano mai finiti questi problemi? No, ufficialmente da ieri è scattata però la chiusura tra Arona e Domodossola, che proseguirà fino al 26 luglio. Tra l'altro, dal 20 al 26 luglio ci sarà un ulteriore prolungamento della tratta chiusa fino a Sesto Calende. Ma ieri ci sono stati problemi particolari a Stresa, perché è stata cambiata la fermata dei bus sostitutivi, che non hanno più fermato alla stazione bensì all'imbarcadero in piazzale Marconi, con persone che non se ne sono accorte e aspettavano il bus davanti alla stazione, finché una buon'anima, così la definisce il sindaco, ha messo un cartello per dire: guardate che fermano in piazza Marconi. Senza contare che i turisti che non avevano il biglietto comunque dovevano andare in stazione ad acquistarlo. È insomma una giornata proprio negativa. Il sindaco Luca Gemelli dice di aver fatto tutte le segnalazioni a Trenord, e anche le ha fatte il comando di polizia locale, però insomma non sono stati avvisati i passeggeri. Adesso ha già preparato una lettera sempre a Trenord per chiedere che i sistemi di vendita avvisino l'utente della fermata modificata, qualora non fosse possibile ripristinare la fermata in stazione, e anche chiede la posa di adeguata segnaletica e avvisi. Però veramente, cioè, sono situazioni gravissime, perché la figura, diciamo, con i turisti è pessima, ma anche il disagio, e poi ci sono, non vanno dimenticati i residenti che prendono il treno per andare a lavorare, e anche loro hanno diritto ad avere un servizio decente. Staremo a vedere cosa succederà, però questi lavori proseguiranno poi anche nei prossimi anni. Insomma, non è una situazione che si risolverà in poco tempo. Ogni anno grandi proclami: da quest'anno ci organizzeremo meglio, ci saranno, però poi alla fine non succede mai nulla, e insomma sono un po' problemi di chi deve viaggiare comunque. Harry Styles, American Girls.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/YourEurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
3: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21:45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
4: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
10: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Giada su RVL la radio, il sindacato che rappresenta i carabinieri, l'Unione Sindacale Italiana Carabinieri, Segreteria Regionale Piemonte Valle d'Aosta, ha inviato una nota per sottolineare ed esprimere il proprio plauso per l'importante operazione che è stata condotta dai carabinieri di Verbania, che ha consentito di sventare una rapina e sequestrare oltre 2,5 kg di sostanze stupefacenti destinate al mercato locale. La notizia ve l'abbiamo comunicata nei giorni scorsi, è successo nella notte tra il 10 e l'11 giugno, zona Parco Robinson a Verbania, quando i militari del nucleo operativo radiomobile hanno intercettato un gruppo di soggetti che stava tentando di impossessarsi di un ingente quantitativo di droga. I carabinieri sono intervenuti proprio nel momento in cui questa rapina con un coltello stava entrando nel vivo e i militari sono riusciti appunto a fermare, arrestare i responsabili, arrestata anche la vittima cosiddetta della rapina, perché era comunque in possesso di 2,5 kg di droga. In tutto 4 persone sono finite in manette, 3 per tentata rapina aggravata e una per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operato dei militari di Verbania invia un messaggio inequivocabile, dice il segretario regionale Piemonte Valle d'Aosta dell'Unione Sindacale Italiana Carabinieri Leonardo Silvestri: la sorveglianza resta alta per proteggere la comunità, in particolare le fasce più giovani, da fenomeni criminali legati allo spaccio e alla violenza. Ai colleghi impegnati nell'operazione va il nostro sentito ringraziamento per la professionalità, la tempestività e il senso del dovere dimostrati ancora una volta al servizio dei cittadini. Questo lo ricordiamo in merito alla rapina avvenuta, sventata dai carabinieri l'altra notte nella zona del Parco Robinson a Intra. Ora su RVL c'è una novità.

0: ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RVL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
7: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
10: Te le suoniamo di santa ragione.
11: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
12: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo lunedì 15 giugno. A Roma, Video Città, il festival della visione e della cultura digitale ideato da Francesco Rutelli, cresce ancora. Giunto alla nona edizione, torna ad animare l'area del gazzometro dal 10 al 12 luglio con le sue installazioni luminose, esperienze immersive di realtà virtuale, ma anche live audiovisivi e videoarte, DJ set, talk e performance. Attesi ospiti internazionali. E dopo aver dedicato le precedenti edizioni alla Luna, alla Terra, alla Galassia e al Sole, Video Città 2026 sceglie come tema centrale Water Cult, il culto dell'acqua declinato in molteplici forme e linguaggi, come spiega Francesco Rutelli. Sentiamo.
13: Video Città continua a crescere e questa nuova edizione avrà 10-12 luglio nell'area del gazzometro l'acqua al centro. È uno dei temi decisivi, ma sarà affrontato da grandi artisti creativi e permetterà emozioni ed esperienze straordinarie al grande pubblico.
12: Come siamo e come dovremmo apparire secondo certi stereotipi imposti, corpi e difetti che si fatica ad accettare. Nasce come uno spazio dove sentirsi bene per come si è, imperfetti, il progetto Liberati, mostra fotografica sull'imperfezione di Pamela Lippolis. A Roma l'artista ha accolto persone di tutte le età che si sono liberati dalla paura di sentirsi inadeguati fisicamente o emotivamente, affidandosi a lei. Un progetto, racconta la fotografa, nato nel 2023, da un desiderio di condividere luci e ombre di se stessi. Alla mostra è associato lo spettacolo L'elogio della crepa, a cura della psicoterapeuta Nadia Duffin. Le parole della fotografa Pamela Lippolis.
14: Un desiderio mio e anche di tutte le donne che sono venute qui in studio del condividere luci e ombre di se stesse. Ho iniziato questo progetto pensando di fotografare solo imperfezioni fisiche, quindi nei, cicatrici, pance molli, cellulite, e tra l'altro anche in un percorso fotografico fotografico liberatorio, perché di solito chi si mette davanti alla macchina fotografica ha la tendenza a mostrarsi nel suo lato migliore, nel suo profilo migliore. Invece in questo tipo di esperienza il fatto di andare a ricercare proprio quell'imperfezione ha reso ogni sessione interessante. Piano piano queste imperfezioni sono diventate anche imperfezioni più profonde, determinate proprio da un non sentirsi abbastanza belli, abbastanza magri, abbastanza alti.
12: Dal 18 al 22 giugno si terrà la 16ª edizione di Tao Book Taormina International Book Festival, ideato e diretto da Antonella Ferrara. Oltre 200 ospiti da 30 paesi si riuniranno a Taormina, da sempre meta di illustri artisti e intellettuali e luogo simbolo della cultura mediterranea. Al centro di questa edizione è il tema della fiducia, intesa come radice etica, come forza generativa della convivenza civile e come scommessa sul domani. Il concept si articolerà in una prospettiva universale profondamente calata nel presente. In un tempo attraversato da crisi geopolitiche, trasformazioni tecnologiche e profonde tensioni sociali, la fiducia non è più un presupposto acquisito, ma una scelta per costruire e ricostruire. Senza fiducia, nessuna democrazia può reggere, nessuna economia può svilupparsi, nessuna comunità può riconoscersi tale. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
11: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.

Su RVL la radio in giornale caffè, le 8.39 di questo 15 di giugno è stata ufficialmente bocciata l'iniziativa no a una Svizzera da 10 milioni promossa dall'UDC. A stabilirlo sono i risultati del referendum popolare, scrive il sito vcoNews.it, che nella giornata di ieri 14 giugno ha chiamato alle urne i cittadini svizzeri per esprimersi sulla proposta di introduzione di un tetto massimo alla popolazione residente permanente. Il referendum si è concluso con la vittoria del no con il 54,79% dei voti. La proposta del partito di centrodestra, che non aveva ottenuto l'appoggio del governo elvetico, era di risolvere problematiche legate all'immigrazione mettendo un tetto rigido alla popolazione svizzera. A esprimere parere contrario alla proposta, in particolare le grandi città e i cantoni di lingua francese, mentre nella Svizzera tedesca c'è stato un maggiore appoggio al sì. In Ticino il sì ha vinto con il 50,7%, mentre in Vallese ha vinto il no con il 52,78%. Queste le proposte che vengono fatte nella vicina Svizzera, appunto in Ticino erano d'accordo residenti a imporre un tetto di popolazione. Shakira, dai.

0: gagliacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki.

0: integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo. Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
2: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL La Radio.
2: Te le suoniamo.
1: Di santa ragione.

Minacci, maledetto me, su RVL la radio in giornale caffè in questo 15 luglio. Sarà probabilmente l'autopsia a dare qualche elemento in più per capire le cause dell'incidente aereo che ha costato la vita all'imprenditore Adrian Breiner nella giornata di venerdì. L'elicottero caduto a Lesa, la procura di Verbania ha aperto un fascicolo, sono iniziate appunto le indagini, sarà importante l'esame autoptico sul corpo della vittima per appunto capire le condizioni del pilota al momento dell'incidente. Non si esclude che sia stato proprio un malore ad aver appunto portato il pilota a far cadere l'elicottero, insomma, perché non era più in grado di pilotarlo, però non sono escluse neanche altre piste, dal guasto tecnico all'errore umano, quindi al momento si indaga a 360 gradi. Nelle prossime ore sarà conferito l'incarico al medico legale che dovrà eseguire appunto l'autopsia. Ricordiamo che a bordo c'erano altre tre persone che sono rimaste però ferite, non sarebbero per fortuna in pericolo di vita.

0: La tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo tanti annunci e passi indietro, nella notte italiana è arrivato il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e in Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Non si esclude una partecipazione in presenza o da remota dello stesso Trump. Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese mediatore, ha precisato che l'accordo prevede un cessate il fuoco su tutti i fronti della guerra, incluso il Libano, ma il governo israeliano annuncia che non si ritirerà e continuerà a prendere di mira gli Hezbollah. Tra Russia e Ucraina si intensifica però ancora il fuoco incrociato. Vi sarebbero almeno 9 morti per attacchi russi a Kharkiv e Kiev, dove un incendio ha inoltre danneggiato la cattedrale ortodossa della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e almeno 3 morti per un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, a sud di Mosca. Il conflitto sarà il centro oggi del confronto tra i 27 ministri degli esteri europei a Lussemburgo. Sul tavolo il sostegno a Kiev e il 21esimo pacchetto di sanzioni preparato dalla Commissione contro la Russia. Non è stato ancora ritrovato il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante 53enne uccisa a Sanstino di Livenza in provincia di Venezia dal nipote 17enne reo confesso, che secondo gli inquirenti avrebbe gettato il cadavere nel vicino canale Malguer, così come l'arma del delitto, un grosso coltello da cucina. Della vicenda si occupa la procura di Pordenone, competente per la zona del Veneto orientale. Il movente sarebbe da ricercare nei continui litigi tra zie e nipote relativi al patrimonio di famiglia. Mondiali, entrata in scena imperiosa della Germania che debutta travolgendo 7-1 Curaçao. L'Olanda va 2 volte in vantaggio col Giappone ma viene ripresa. Le altre partite: Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia 5-1. Oggi l'esordio di Spagna e Belgio. Ma esplode il caso di un arbitro della sala VAR, l'australiano Sean Evans, che inquadrato all'inizio del match della Germania ieri a Houston avrebbe esibito con la mano destra un gesto tipico dei suprematisti bianchi. La FIFA, interpellata da alcune testate, non ha espresso commenti ma avrebbe promesso verifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Coda a tratti sulla 8 Milano-Varese per traffico intenso tra Castellanza e Milano Nord verso Milano e tra Viale Certosa e Fiera Milano in direzione Varese. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga è un veicolo in panne, la causa delle code all'altezza di Briosco in direzione Monza. 5 km di coda sulla 4 Milano-Venezia tra Brescia Est e Sirmione per un incidente avvenuto al chilometro 248 e 500 in direzione Venezia. Rallentamenti e code ancora in A4 tra Dalmine e Cavenago per traffico intenso in direzione Torino. Incolonnamenti sul percorso urbano di questa autostrada tra il bivio per la tangenziale S e Cormano verso Torino e tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Rallentamenti e code sul percorso delle 3 tangenziali di Milano nelle 2 direzioni a causa del traffico intenso. In coda al traffico sulla 1 Milano-Bologna, sempre a causa dell'intenso traffico tra il bivio per la tangenziale S esterna e quello per la tangenziale Ovest nelle 2 direzioni. Ancora sulla Milano-Bologna è un cantiere la causa delle code di 2 km tra Casal Posterlengo e il bivio per la 21 Piacenza-Brescia verso Bologna. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E per questa 4x4 vi sogniamo Usher, Love in This Club, Kungs, I Feel So Bad, Dolce Nera, Epopea, ma partiamo dagli anni 90 con Gianna Nannini, Meravigliosa Creatura.
4: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Voce Nera è tornata con Epopea e chiude la nostra 4x4, la prima di questo lunedì 15 giugno, sempre in diretta su RVL con Giornale Caffè. Adesso un aggiornamento sulla situazione del traffico in Piemonte e poi ci sarà anche l'almanacco del giorno. Scopriamo cosa ci riservano le stelle per questa giornata.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Prudenza per un incidente sulla 5 Torino-Courmayeur tra San Giorgio e Volpiano in direzione Torino. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra Sito e Corso Regina Margherita in direzione Aosta. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del Traforo. Infine per lavori segnaliamo code sulla 7 Milano Genova, tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano e sulla statale 11 Padana Superiore tra Trecate e l'incrocio per Magenta in entrambe le direzioni. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
5: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
8: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Every breath in appreciation.
11: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
12: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
13: Scopri la vita con Premravat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
14: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
15: mi perseguita.
16: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
17: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
19: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
15: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
20: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 15 giugno 2026 è il 166esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:47. I santi del giorno sono San Vito e Santa Germana Cousin. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 giugno del 1864 viene fondata a Milano la Croce Rossa Italiana con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra. Nel 1939 l'inventore Julian Kahn mette in commercio la prima bomboletta spray usa e getta. Nel 1996 a Manchester in Inghilterra un attentato terroristico ferisce più di 200 persone e rovina gran parte del centro della città. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 giugno del 1969 Lucio Battisti è in vetta alle classifiche con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Nel 1977 il 25enne Vasco Rossi debutta sulla scena discografica con il 45 giri Jenny Silvia. Stampato in 2500 copie, è considerato un cimelio di inestimabile valore dai fan della rockstar di Zocca. E nel 1982 Francesco De Gregori rilascia l'album Titanic. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo il cantautore italiano Sergio Endrigo, nato a Pola il 15 giugno 1933 e scomparso a Roma il 7 settembre 2005. Ricordiamo anche Alberto Sordi, nato a Roma il 15 giugno 1920 e qui scomparso il 24 febbraio 2003. È stato un attore, regista, comico, sceneggiatore, compositore, cantante e doppiatore italiano. Fra i più importanti attori del cinema italiano, con circa 200 film, è considerato uno dei più grandi interpreti della commedia all'italiana. Ricordiamo anche Johnny Holiday, nato a Parigi il 15 giugno 1943 e scomparso a Marnella Coquette il 6 dicembre 2017. È stato un cantante e attore francese, considerato tra i maggiori esponenti del rock del suo paese. Ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Compie oggi 62 anni l'attrice, regista e produttrice televisiva statunitense, celebre per il ruolo di Monica nella sitcom Friends, Courtney Cox. Spegne 28 candeline il velocista italiano Filippo Tortu. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 giugno 1996 della cantante statunitense Ella Fitzgerald, considerata una delle migliori e più influenti cantanti jazz della storia. Nel 2019 scompariva invece Franco Zeffirelli, noto regista e sceneggiatore, è annoverato tra i maestri del cinema italiano, in particolare degli anni 70 e 80. E il proverbio del giorno è: a ogni giorno la sua fatica.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Nel pomeriggio di sabato un'imbarcazione dell'ordine giovannita in servizio di pattugliamento delle aree di balneazione ha notato a circa 400 metri dai canneti di fondotocce un ragazzo tedesco che a fatica cercava di raggiungere la riva. È stato recuperato a bordo e accertato che non avesse altre problematiche, è stato portato al luogo di partenza dove lo attendevano preoccupati i suoi amici. Stalking all'ex compagno, 32enne ai domiciliari, non accettava la fine della relazione. L'uomo è stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Verbania. Secondo le indagini, avrebbe perseguitato l'ex partner con minacce, appostamenti e intimidazioni rivolte anche ai familiari. È stata ufficialmente bocciata l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni promossa dall'UDC. A stabilirlo sono i risultati del referendum popolare che nella giornata di ieri ha chiamato alle urne i cittadini elvetici per esprimersi sulla proposta di introduzione di un tetto massimo alla popolazione residente permanente. Il referendum si è concluso con la vittoria del no con il 54,79% dei voti. Nel Ticino ha vinto il sì con voti di poco superiori al 50%. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
15: L'estate è nei suoi occhi,
14: ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

ascolta e si canticchia sempre molto molto volentieri. Noi adesso parliamo di meteo in questo 15 giugno. Che cosa ci aspetta per oggi e per questa settimana che è appena iniziata, dopo un weekend, devo dire, molto molto bene dal punto di vista meteorologico? C'è stato bel tempo, ma non troppo caldo, insomma, va benissimo. Se tutta l'estate restasse così, ci sarebbe proprio da farci la firma. Oggi già un po' le temperature saliranno, perché sono previste massime sui 31 gradi, ma con un po' di afa e qualche nuvola. Temperature tra i minime sui 17. Per domani però più fresco, perché è previsto cielo sereno poco nuvoloso con temperature tra 17 e 28 gradi. Tornerà il caldo da mercoledì, quando sono previsti 32 gradi di massima. Non ci spingiamo oltre per questa settimana, perché insomma è ancora presto, però al momento sono previsti temporali per venerdì che dovrebbero un po' rinfrescare, però appunto controlleremo di giorno in giorno l'andamento di queste previsioni meteo. Intanto ci ascoltiamo Anotr, Talk to You.

to You con Anotr e 54 Ultra in giornale caffè, le 9.42. Vi ricordo il numero di WhatsApp se mi volete scrivere: 0323 55 21 24. Fatevi sentire, raccontatemi come sta andando questo inizio di settimana. Noi adesso ci ascoltiamo una novità dalla Super Rotation di RVL, Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, Partenope.

0: letto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, anti

0: storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
1: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
2: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago Maggiore.
8: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

J-Ax è tornato con sottotitolo Però anche no, e va a chiudere il nostro appuntamento di oggi con Giornale e Caffè. Anche questo lunedì mattina entra nel vivo e tra poco arriveranno le news delle 10 e poi Piero Pratesi con il suo talk show. Da Maria Elisa Gualandris è tutto, grazie per essere stati con me anche oggi, vi auguro un ottimo inizio di settimana, un ottimo proseguimento di giornata e ci risentiamo domani ovviamente dalle 8 alle 10 puntuali.

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82 596.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisili. Nella notte italiana il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra attesa la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Ma sui 14 punti della bozza si dovrà comunque trattare ancora duramente. L'accordo porterà pace e sicurezza all'intera regione, esulta Trump. Venerdì la riapertura di Hormuz e il petrolio tornerà a fluire liberamente da Teheran. Filtra però la convinzione che sarà la Repubblica Islamica, in accordo con l'Oman, a gestire la navigazione nello stretto. Altri punti controversi sono quelli del programma nucleare iraniano e dello sblocco dei beni iraniani congelati. Trump avverte sul nucleare: accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. I vertici di Francia, Germania, Regno Unito e Italia in una nota si congratulano per l'accordo, evidenziano l'importanza della riapertura di Hormuz e ipotizzano anche la revoca delle sanzioni all'Iran se onorerà gli impegni sul nucleare. Ma per quel che riguarda Israele è ancora stallo sull'ipotesi di sanzioni. Al ministro dell'ultradestra Ben-Gvir non c'è unanimità, fa sapere l'alta commissaria Callas all'inizio del Consiglio Affari Esteri. Sul tavolo dei 27 anche la guerra russo-ucraina, che stanotte ha fatto altre vittime, almeno 9 tra Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. E il presidente ucraino Zelensky sarà ricevuto al vertice del G7 al via stasera a Evian. In Francia dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato a un bilaterale dall'omologo Macron. Gravissimo incidente alla periferia est di Roma ieri, dove due donne, madre e figlia di 92 e 58 anni, sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce. Una vettura si sarebbe fermata per farle passare, guidata da un'infermiera 29enne, ma è stata sobbalzata da un autofurgone che l'ha tamponata. Entrambe sono state ricoverate in codice rosso all'ospedale Pertini. La figlia è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Indaga sull'accaduto la polizia locale. Tennis infine: dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro, numero 10 al mondo, inizia la stagione dell'erba dal torneo di Halle contro lo statunitense Tiafo. Dalle qualificazioni entra nel tabellone principale Mattia Bellucci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82 596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Un chilometro di coda sulla 4 Milano-Venezia per un veicolo in panne da Trezzo e Cavenago in direzione Milano. Incolonnamenti sul percorso urbano della 4 per traffico intenso tra il bivio per la tangenziale est e Cormano verso Torino e tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. 5 chilometri di coda sulla tangenziale est di Milano tra Rogoredo, Piazzale Corvetto e Lambrate a causa di un incidente avvenuto in direzione Lecco. Ancora sostenuto il traffico sulle tangenziali ovest e nord di Milano con rallentamenti lungo il percorso. In coda il traffico sulla 1 Milano-Bologna, sempre a causa del traffico intenso tra il bivio per la tangenziale est esterna e quello per la tangenziale ovest di Milano nelle due direzioni. 2 chilometri di coda sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia per lavori tra Brescia Sud e Pontefico in direzione Torino. Questa sera a San Siro Achille Lauro in concerto per l'occasione, potenziate le metro M1 e M5, aperte fino a tarda notte. Chiude alle 3 anche il parcheggio di Lampugnano. In particolare, i treni della M1 restano in servizio anche dopo il normale orario di chiusura, ma solo dalla stazione di Lotto verso il capolinea di Sesto e non al contrario. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 10 e 4 minuti, siamo pronti ad aprire la mattinata talk show di questo lunedì 15 di giugno. Buongiorno, io sono Piero Pratesi. In questa settimana entreremo nell'estate 2026, perché domenica 21 giugno, oltre ad essere la giornata più lunga, con più luce, dal 22 inizieranno a accorciarsi le giornate, entreremo anche nell'estate 2026. Saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris che vi ha portato fino a questo momento con Giornale e Caffè. 3 ore del talk show fino a luna e mia compagnia. Subito vi fornisco anche i punti di contatto, cioè come potete interagire con RVL, soprattutto attraverso il nostro numero di telefono 0323 552124, che è anche il numero di WhatsApp e che vi ripeto perché vi serve chiaramente per poter mandare i vostri messaggini anche vocali via WhatsApp allo 0323 552124. Noi siamo pronti per aprire la mattinata talk show, non prima di aver salutato tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata, buon inizio di settimana. Apriamo il talk show, come sempre, con la sigla.

0: canto d'amore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore, novità su RVL la radio. Si commentava un po' il fatto che ci stiano prendendo un po' tutti per il naso, come nazionale, come Italia, che non siamo ai mondiali. Infantino che ha detto: se allargo a 64 squadre non si sa se l'Italia si qualificherà, a 208 potrebbe darsi. Poi ovviamente ci siamo tutti risentiti, fatto sta che comunque è 3 volte che non andiamo al mondiale, dobbiamo stare muti in silenzio e subire le prese per il naso, anche se il termine che vorrei usare è un altro, che ci fanno. Sentite gli autogol cosa hanno creato. C'è una bella canzoncina che riguarda anche l'Italia.

0: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un incidente segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e l'interscambio Brewer in direzione Freius. Segnaliamo un secondo incidente sulla diramazione per Pinerolo tra il Drosso e Corso Bassano in direzione Torino. Ci spostiamo sulla 4 Torino-Milano, dove si viaggia incolonnati per un altro incidente tra Chivasso Ovest e Brandizzo in direzione Torino. Per lavori si viaggia a rilento sulla statale 33 del Sempione, tra la variante di Rho e Castelletto Ticino in entrambe le direzioni, e sulla statale 11 Padana Superiore, tra Trecate e l'incrocio di Magenta in entrambe le direzioni. Infine segnaliamo che per consentire un trasporto eccezionale, il traforo del Frejus è temporaneamente chiuso in direzione dell'Italia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
9: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
10: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: La mattinata RVL Talk Show è il momento della musica in vinile, è il momento dello speciale ti ricordi quando. Siamo nel 1980, estate 1980, quando questa canzone di Billy Joel estratta dall'LP Glass House raggiunge la vetta della Hot 100 di Billboard per rimanerci 2 settimane consecutive. Io vi suono proprio la versione che è contenuta nell'home plane, ho anche il 45 giri, ma ho preferito questa volta optare per la versione LP di It's Still Rock and Roll to Me di Billy Joel nello speciale. Ti ricordi quando?

0: to me.
1: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

accoppiata Clara e San Giovanni con le ragazze su RVL, la radio, la mattina Tattle Show con Piero Pretesi che vi accompagnerà fino a luna, e con i Nugenea tornati per quest'estate 2026 con Thomas Misch. Questa è One On.

0: cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
3: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
8: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
9: mi perseguita.
10: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
11: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
14: Un saluto da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo lunedì 15 giugno. E l'anno di Gennaro Esposito sarà il cuoco campano 2 stelle Michelin alla Torre del Saracino di Vico Equense e la guest chef della Cena dei Mille di Parma, che l'8 settembre animerà il centro storico della città emiliana con la tavolata più lunga ed emozionante dell'estate. L'annuncio è stato dato dal palco di Identità Golose 2026. 400 metri tra Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica, con 1.000 persone a sedere e un menù di 4 portate, di cui una, come da tradizione, preparata da un ospite d'onore. Per l'occasione Chef Esposito porterà la sua minestra di pasta mista con crostacei e pesce di scoglio, un piatto di mare simbolo della sua cucina, che rivisita un grande classico come la zuppa di pesce, arricchendolo con ben 15 tipi di pasta diversa. A Roma, nel quartiere Trastevere, spunta un locale tutto dedicato alle empanadas argentine. È il nuovo format di Seibo, progetto di cucina argentina arrivato a Roma nel marzo del 2021 in zona Pigneto. È partito come ristorante di street food argentino e così al disco. Qualche anno dopo Seibo approda anche al mercato centrale della stazione Termini, sempre a Roma. Adesso la chiusura del cerchio con una nuova apertura in piazza Gioacchino Belli, con un format che punta prevalentemente sullo street food più famoso dell'Argentina, ovvero le empanadas. Ti tipici fagottini di pasta ripieni e chiusi a forma di mezzaluna. La prelibatezza del giorno è il Pan Francesco, in omaggio al grande santo Francesco, patrono d'Italia, di cui quest'anno si ricordano gli 800 anni dalla morte. Il Pan Francesco appartiene di diritto alla famiglia dei grandi lievitati. A colpire del suo impasto soffice e profumato è soprattutto il colore scuro, che vuole rimandare, spiega Maurizio Cossu della pasticceria Tesi di Macomera in provincia di Nuoro, al colore del saio francescano. Viene preparato infatti utilizzando una farina a base di grani e cacao, la quale più che l'aroma ne assicura il colore. Il Pan Francesco è meno dolce rispetto ad un panettone tradizionale, ma più buono grazie al progetto Cuore di Pan Francesco. L'intero ricavato, al netto delle spese di produzione, viene infatti devoluto in beneficenza alla comunità francescana Saspru di Padre Moritto. Appuntamenti da non perdere: fior di cacio al castello medievale di Vallo di Nera, Perugia, fino al 15 giugno. Nell'unica città del formaggio in Umbria va in scena la manifestazione nata per valorizzare la figura del pastore e le produzioni casearie dell'Umbria, come il pecorino a latte crudo e la ricotta salata della Val Nerina. Novità dell'edizione 2026 è il villaggio dei presidi Slow Food, un'occasione per degustare produzioni di nicchia e partecipare a laboratori e percorsi guidati. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
13: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
9: Te le suoniamo di santa ragione.

La testa gira, ci dice Fred De Palma insieme a Anita e Mischilla su RVL, la radio, la mattinata talk show con Piero Pratesi, tra poco Maya con il suo oroscopo, intanto Mick con Beautiful Freaks nella super rotation di RVL, la radio.

0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social. Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
1: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
2: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto. Every breath in
4: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
5: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
6: Scopri la vita con Premravat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
11: RBL, si vive. È una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: percorso intrapreso. L'ingegno rappresenta una risorsa fondamentale per affrontare cambiamenti e trasformarli in vantaggi. Gemelli. I rapporti interpersonali risultano più sereni e permettono di costruire intese solide, basate su comprensione reciproca e dialogo costante. In ambito lavorativo si aprono spiragli interessanti. Cancro. Le passioni personali trovano spazio e contribuiscono a mantenere un benessere interiore stabile. Guardare avanti con fiducia permette di pianificare obiettivi ambiziosi, destinati ad evolversi in risultati soddisfacenti. Leone. La voglia di innovare si manifesta con forza, portando a considerare soluzioni fuori dagli schemi tradizionali e a sperimentare approcci differenti. I contatti sociali risultano vivaci e offrono occasioni per collaborazioni future. Vergine. Nel lavoro una visione ampia consente di individuare strategie efficaci, soprattutto in contesti che richiedono flessibilità e capacità di adattamento. Non dimenticate il tempo prezioso del riposo. Bilancia. Le condizioni generali favoriscono movimenti importanti, soprattutto per chi desidera superare fasi statiche e avviare nuovi percorsi. In ambito professionale emergono possibilità interessanti per affermarvi. Scorpione. È fondamentale mantenere concentrazione sugli obiettivi principali, evitando distrazioni che potrebbero rallentare il cammino. La forza interiore rappresenta il motore per trasformare un'idea in qualcosa di concreto. Sagittario, le scelte compiute in precedenza iniziano a mostrare effetti incoraggianti, rafforzando la fiducia nel percorso intrapreso. In ambito lavorativo si presentano possibilità concrete per mettersi in evidenza. Capricorno, l'ispirazione accompagna le attività quotidiane, offrendo soluzioni efficaci a questioni rimaste in sospeso. Un atteggiamento positivo aiuta ad affrontare eventuali difficoltà, trasformando ogni sfida in un'occasione di crescita. Acquario. Le questioni professionali richiedono attenzione e ponderazione, evitando decisioni affrettate che potrebbero creare complicazioni nel tempo. I rapporti con gli altri necessitano di maggiore equilibrio. Pesci. I legami affettivi assumono un ruolo centrale. Nel lavoro è preferibile mantenere un atteggiamento prudente, lasciando che le situazioni evolvano senza forzature e rispettando i tempi necessari. Oggi vi saluto con le parole di Muhammad Ali. Dentro un ring o fuori, non c'è niente di male a cadere. È sbagliato rimanere a terra. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
3: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me.

0: immagini.
1: Anno Domini 2024 per questa canzone di Tananai, si intitola Alibi, l'abbiamo riascoltata su RVL la radio, dove stiamo per arrivare anche all'interno della mattinata talk show al momento dell'informazione, quella sportiva delle 11, poi grazie anche alla sequenza di Summer Hit Mix entreremo nella seconda ora della mattinata talk show. Intanto noi continuiamo a suonarvele di santa ragione, in questo caso vi suoniamo Martin Garrix insieme a Ed Sheeran, Repeat.

0: selezione e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 19 gol in 4 partite, i mondiali cambiano passo con la grandinata di reti di Germania e Svezia. Ma prima del calcio, spazio alle emozioni della Formula 1. Nel Gran Premio di Barcellona a Catalogna, sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton festeggia la prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Grazie, mi avete fatto ricordare chi sono, dice commossa al team radio subito dopo la bandiera a scacchi il 7 volte campione del mondo, primo al termine di una corsa vinta con la strategia, un pit stop più dei rivali e con un pizzico di fortuna per la virtual safety car arrivata al momento giusto. In classifica piloti l'inglese accorcia a meno 41 dal leader Kimi Antonelli, fuori per un problema tecnico della sua Mercedes dopo 5 vittorie di fila, primo stop stagionale per il 18enne bolognese.
2: Sinceramente mi sento un po' vuoto dentro al momento, è un peccato perché andava veramente forte, ovviamente non è colpa di nessuno, sono cose che capitano, anche perché purtroppo è capitato proprio alla fine della gara, però devo dire che sia un punto su cui dobbiamo lavorare perché abbiamo perso punti importanti. Nonostante ciò rimango molto contento della gara e adesso ci focalizziamo sull'Austria.
1: Appuntamento dunque per il Gran Premio d'Austria tra 15 giorni. Siamo al calcio, accennavamo ai mondiali e tanti gol nelle gare tra la serata di ieri e l'alba italiana. Ne fa più di tutti la Germania che debutta con un travolgente 7-1 contro Curaçao, sblocca la gara match a pari a sorpresa dei caratteri ibici con Comenensia, poi dilagano i tedeschi, Schlotterbeck, Havertz due volte, Musiala, Brown e Undav. Nello stesso girone Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, al 90esimo il gol vittoria dell'ex Tarantino di Allo. Tutti nella ripresa i gol di Olanda-Giappone, Orange avanti con Van Dijk, ripresi da Nakamura, ancora avanti con Somerville, ancora ripresi da Kamada. Finisce 2-2. In testa al gruppo c'è la Svezia che travolge 5-1 la Tunisia, apre e chiude le marcature a Jari, in mezzo a segno Isaac Gyökeres e Svanberg di Rekiki, il gol della bandiera degli africani. Oggi entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna alle 18 contro Capoverde, appuntamento alle 21 per Belgio-Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay, Iran, Nuova Zelanda. Tennis, dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro numero 10 del mondo inizia la stagione sull'erba dal torneo di Halle, al primo turno affronta lo statunitense Tiafo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
3: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
4: E andiamo con la sequenza di hit estive mixate all'interno della mattinata talk show con Piero Pratesi. Arrivano Samba de Janeiro con Bellini, poi Sesso e Samba di Tony F e Gaia, mentre 30 gradi di Anna chiuderà la nostra sequenza di Summer Hit, che apriamo con Mahmood e Tuta Gold.
3: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

Summer Hit. Quattro successi dell'estate in sequenza e senza nessuna interruzione. Samba.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Telma.
6: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
13: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: La versione remix di Dracula, Tame Impala and Jenny su RVL la radio alle 11.23 in diretta con Piero Pratesi che vi sta accompagnando nella mattinata talk show. Volevo salutare magari se qualcuno per vari problemi, perché lavora la notte, per esempio i portieri di notte che saluto, o vuoi perché fa il turno di notte o soffre di insonnia, sta guardando alcune partite che vanno in onda in orari veramente particolari. Per esempio volevo vedere le partite di oggi per quanto riguarda il mondiale di calcio. Vabbè, alle 18 ci sarà Spagna Capoverde e alle 21 Belgio Egitto, ma alla mezzanotte Arabia Saudita Uruguay, alle 3 Iran Nuova Zelanda, e chi se la perde aggiungerei anche. Ve le sogniamo di santa ragione con Mr. Rain, Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
8: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
10: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Come se non bastasse la chiusura della linea ferroviaria tra Arona e Domodossola fino al 26 luglio, nuovi disagi si sono verificati a Stresa da ieri, primo giorno. La fermata del bus sostitutivo è stata infatti spostata dalla stazione al piazzale dell'Imbarcadero. Il sindaco Luca Gemelli ha scritto a Trenord chiedendo il ripristino della fermata alla stazione o quantomeno la posa di segnaletica e avvisi al momento dell'acquisto del biglietto. E il consigliere di minoranza Andrea Fasola Ardizzoio osserva: facciamoci sentire almeno su questi temi, cerchiamo di essere degni di una città turistica. La segreteria regionale Piemonte Valle d'Aosta dell'Unione Sindacale Italiana Carabinieri esprime il proprio plauso per l'importante operazione condotta dai carabinieri di Verbania, che ha consentito di sventare una rapina e sequestrare oltre 2,5 chili di sostanze stupefacenti destinate al mercato locale. L'intervento è avvenuto nella zona del Parco Robinson. 4 le persone in manette, 3 per tentata rapina aggravata e 1 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La sorveglianza, commenta il sindacato, resta alta per proteggere la comunità, in particolare le fasce più giovani, da fenomeni criminali legati allo spaccio e alla violenza. Ai colleghi impegnati nell'operazione va il nostro ringraziamento per la professionalità, la tempestività e il senso del dovere dimostrati ancora una volta a servizio dei cittadini. Stalking all'ex compagno, 32enne ai domiciliari, non accettava la fine della relazione. L'uomo è stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Verbania. Secondo le indagini avrebbe perseguitato l'ex partner con minacce, appostamenti e intimidazioni rivolte anche ai familiari. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
11: Il meteo di RVL. Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
12: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
10: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 16 giugno, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 17 gradi, massime sui 28 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

Iris, The Goo Goo Dolls su RVL, la radio dove ve le suoniamo di santa ragione. La mattinata talk show con Piero Pratesi questo lunedì 15 di giugno, era una novità. Karol G e Manu Chao insieme.

sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e

0: mi picchia,
1: mi insulta,
0: mi minaccia,
2: mi perseguita.
3: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
4: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Every breath in
5: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
6: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
7: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marco Re. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
8: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
9: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
10: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
11: La Procannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
12: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
13: Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
17: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Anna Spyro, Material Lover, dalla colonna sonora Il Diavolo Veste Prada 2. Beh, Material Lover si potrebbe anche riferire alla notizia riportata dal Corriere della Sera. La chat sessista di alcuni autisti ATM, foto di donne rubate dalle videocamere di bordo e commenti volgari. L'azienda ha avviato ovviamente un'indagine, l'azienda dei trasporti milanese. Staremo a vedere che cosa succederà dopo anche altre chat sessiste uscite nei mesi scorsi, ora anche una degli autisti ATM, contando che poi ci sono anche autisti donne, quindi non che partecipano a chat, però che lavorano, quindi lasciamo perdere, vabbè. Facciamo una battuta: Curaçao, meglio come ballerini. Ci sono un sacco di video che circolano sui social della squadra, dei tifosi che coinvolgono anche le hostess delle varie aerei di linea. Meglio come ballerini che come calciatori. Del resto, chi un po' sa di calcio, io visto i primi 40 minuti del primo tempo e nonostante il pareggio illusorio dell'1-1 della squadra di Avocat, ho detto e sostenuto, e ci sono testimoni, ne prendono una barcata oggi, e tanto è vero che è stato così. Ho visto troppo calcio in vita mia per capire, salvo rari casi, che si vada in un'altra direzione. C'è il nuovo di Dito nella Piaga su RVL, la radio. Businessman.

0: anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sovralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato delle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli dell'accordo sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi. La firma. Trump esulta che il petrolio scorra, ha scritto sul suo social Truth. Ma tra i nodi di fatto irrisolti resta quello del fronte libanese e della guerra. Israele ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Stamani i media libanesi avevano riferito di nuovi raid israeliani con droni e bombardamenti nel sud del paese. Le reazioni, la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, e anche la premier Meloni plaudi il memorandum d'intesa siglato tra Iran e Stati Uniti, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità anche in Libano. E i mercati brindano all'annuncio dell'accordo. Forti rialzi in Asia, Tokyo e Seul in particolare hanno chiuso guadagnando oltre 5 punti. Positiva anche Milano, che in avvio guadagna oltre un punto percentuale in linea con le altre piazze europee. Indeciso calo le quotazioni internazionali degli energetici, petrolio ridisceso sugli $80 al barile, in discesa anche lo spread coi titoli tedeschi poco sopra quota 70. Calcio, i mondiali, si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi. Oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, che debutta alle 18 contro Capo Verde. Appuntamento alle 21 invece per Belgio, Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Sovabad da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sovralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Beh, se continua a parlare di mondiali, non poteva certo mancare nella super rotation di RVL la canzone inno dei mondiali 2026, Shakira e Burna Boy, Dai Dai. Tra l'altro Burna Boy, un gigante, impressionante, lo dice uno che ha avuto a che fare con giocatori di basket, quindi insomma abituato a vedere gente alta alta, ma Burna Boy è veramente impressionante. C'è Samurai J su RVL, la radio, nella mattinata talk show, Flamenco Paranoia.

0: mi picchia,
1: mi insulta,
0: mi minaccia,
1: mi perseguita.
2: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
3: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
5: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
8: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
11: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
12: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
13: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.

questa è la musica che vi suoniamo durante The Breakfast Club sul lungo lago di Pallanza, la pasticceria, la domenica mattina. Da questa domenica inizia l'estate, iniziamo anche prima, dalle 9.30 alle 11.30 ci sarà The Breakfast Club con anche Joey Negro e Make a Move on Me, canzone che ci ha riportato nell'anno 2006. Tra poco arriva Book Parade, la rima assolutamente non era voluta. Intanto Malika Ayane nella mattinata talk show con Piero Pratesi. Una possibilità, il suo nuovo disco.

0: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
1: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto c'è Cristina Cassar-Scalia con Le terme dell'indirizzo. Seconda posizione per il nuovo romanzo di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero. Nella sartoria della famiglia Elia il tempo scorre al ritmo lento del lago e del filo, scandito dai divieti del padre che teme la libertà delle figlie, perché nel Salento degli anni 60, come nel resto d'Italia, le donne devono restare al loro posto. Eppure in quelle quattro ragazze qualcosa preme per uscire: la musica ribelle di Giovanna, i romanzi di Jane Austen in cui Ada si rifugia, la volontà di Maria di non accontentarsi e soprattutto la sete di immagini di Mimì, la più giovane, che dalla cabina di proiezione del cinema Apollo, mentre vede i film di Fellini e Visconti, scopre che la realtà può essere montata diversamente e decide che sarà lei a tenere la macchina da presa. Alla prima posizione c'è Antonio Manzini con I tramezzini di Rocco Schiavone. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Anche qui al terzo posto c'è Manzini con I tramezzini di Rocco Schiavone. Alla seconda posizione, stabile rispetto alla scorsa settimana, Morte nei fiordi di Satu Ramo. Al primo posto di Gavino Zucca, Giallo a Valle delle Magnolie, una nuova indagine del capitano Roversi. La verità è nascosta nei dettagli e toccherà a Roversi scoprirla. L'Unione Sarda, a luglio 1963, in sole 24 ore, la quiete di Valle delle Magnolie viene spazzata da due eventi inquietanti. Donato, un ragazzo di 14 anni, ospite del vicino istituto San Gabriele per la cura dell'infanzia, scompare nel nulla. Poco dopo, Filippo Tilocca, un uomo trasferitosi da alcuni giorni nella valle, viene ritrovato morto nella propria abitazione. Due fatti apparentemente scollegati, in grado di dare fin da subito filo da torcere al capitano Roversi. Ma mentre scava nel passato di Donato e di Tilocca in cerca di piste da seguire, l'ufficiale comincia a intuire che quei casi forse non sono slegati come pensava. E passiamo ora al consiglio della settimana, il nuovo libro di Pier Giorgio Pulisci, L'appuntamento. Lei arriva puntuale, con addosso un'eleganza costruita e un debito che la soffoca. Lui si fa attendere. Quando finalmente si siede al tavolo, nulla è come previsto. Non cerca sesso, non cerca compagnia, cerca potere. Da quel momento ogni gesto, ogni parola, ogni silenzio diventa parte di un gioco crudele in cui le regole le stabilisce solo uno dei due. In un ristorante raffinato, tra calici di buon vino e musica jazz, prende forma un confronto invisibile agli altri, ma devastante per chi lo vive. Non c'è violenza evidente, eppure tutto è violenza. Non c'è via d'uscita, solo decisioni sempre più difficili e umilianti. La conversazione si trasforma in un duello serratissimo. E anche per questa settimana è tutto. Vi ricordo il mio blog, ilibridimag.it. Buona lettura.
0: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
2: Te le suoniamo.
3: Di santa ragione.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo. Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
7: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Nel pomeriggio di sabato un'imbarcazione dell'ordine Giovannita in servizio di pattugliamento delle aree di balneazione ha notato a circa 400 metri dai canneti di fondotocce un ragazzo tedesco che a fatica cercava di raggiungere la riva. È stato recuperato a bordo e accertato che non avesse altre problematiche. È stato portato al luogo di partenza dove lo attendevano preoccupati i suoi amici. Stalking all'ex compagno, 32enne ai domiciliari, non accettava la fine della relazione. L'uomo è stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Verbania. Secondo le indagini, avrebbe perseguitato l'ex partner con minacce, appostamenti e intimidazioni rivolte anche ai familiari. È stata ufficialmente bocciata l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni promossa dall'UDC. A stabilirlo sono i risultati del referendum popolare che nella giornata di ieri ha chiamato alle urne i cittadini elvetici per esprimersi sulla proposta di introduzione di un tetto massimo alla popolazione residente permanente. Il referendum si è concluso con la vittoria del no con il 54,79% dei voti. Nel Ticino ha vinto il sì con voti di poco superiori al 50%. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

0: Olivia Rodrigo su RVL, la radio, Drop Dead, la canzone che abbiamo suonato nella mattinata talk show. Vi posso annunciare che la vostra Vale è già arrivata negli studi di RVL, che a breve sarà lei ad accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio corraschiando il fondo del barile. Quindi manca poco, ahimè, al momento dei saluti, di chiudere questo appuntamento con cui abbiamo aperto la settimana del talk show. Intanto una coppiata italiana che veramente sta andando alla grande, Jovanotti e Alfa, buon vento.
1: Era un po' di...

0: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità.

0: di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
3: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
4: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il Lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
5: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

Beh, per adesso la palma dei tifosi più casinisti e vestiti tutti uguali va agli olandesi. Io ho pubblicato sul mio profilo Instagram personale Piero il Cobra Pratesi nelle storie loro a Dallas ieri cosa hanno fatto con questa canzone che ormai portano avanti dagli europei maschili, femminili, dai mondiali maschili e femminili, prima tutti a destra, poi tutti a sinistra e poi si scatenano a ballare. Ecco, andate sul mio profilo Instagram Piero il Cobra Pratesi nelle storie, c'è l'arrivo a Dallas dei tifosi Orange. Intanto siamo al mio paese con Serena Brancale, Levante Deglia. Mi sento

mio paese, Serena Brancale, Levante Delia ci portano così a chiudere l'appuntamento con cui abbiamo aperto la settimana della mattinata talk show. Tranquilli perché io, Piero Pratesi, domani sarò ancora con voi dalle 10 all'1. Tra poco la vostra Vale, con lei rascherete il fondo del barile. Io, appunto, Piero Pratesi, vi auguro buon appetito e vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Recarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'accordo con l'Iran, confermato da Teheran e dai mediatori pakistani. La ratifica dell'intesa è attesa venerdì a Ginevra, ma restano dubbi e incognite, a partire dal conflitto in Libano con Israele che conferma non ci ritiriamo. Sentiamo da Alessio Galea.
3: Accordo di tregua raggiunto tra Stati Uniti e Iran venerdì, la firma a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Un accordo quadro che include lo stop immediato alle ostilità, la riapertura completa dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i punti sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Restano le divergenze sulla questione dei pedaggi a Hormuz, mentre il dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Che il petrolio scorra, esulta Trump sul suo social Truth. Tra i nodi risolti anche il fronte libanese della guerra. Israele conferma che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Le reazioni, la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente. Anche la premier Meloni plaude al memorandum di intesa, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità in Libano. Anche l'Egitto accoglie con favore l'accordo, affermando che potrebbe rappresentare una svolta per la pace nell'intera regione.
2: In furia ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore almeno 9 morti a Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. Mosca però smentisce di aver attaccato una struttura religiosa nella capitale ucraina. Noi non attacchiamo le infrastrutture civili, a colpire il monastero è stato un missile del sistema americano di difesa aerea Patriot, sostiene in una nota il ministero della difesa russo. E il conflitto in Ucraina, così come la situazione in Medio Oriente, è sul tavolo stamani del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo e più tardi del vertice del G7 a Evian. Dovrebbe esserci anche Donald Trump, invitato un bilaterale dall'omologo Macron. Domani è atteso anche il presidente ucraino Zelensky. Il ministro degli esteri italiani sostiene i passi avanzati da alcune cancellerie europee per la riapertura del dialogo col Cremlino.
4: Fare pressioni affinché ci possa essere finalmente un colloquio tra le due parti. Noi vogliamo essere protagonisti come europei, perché senza Europa non si risolve il problema delle sanzioni, quindi però bisogna continuare affinché Putin possa comprendere che la sua offensiva non ha alcuna speranza.
2: E nella 3 giorni del G7 in Francia si discuterà anche delle nuove tecnologie digitali, dall'intelligenza artificiale alle insidie dei social. Le piattaforme social rendono infelici i bambini, ha detto stamani il premier britannico Starmer, annunciando il divieto di utilizzo per i minori di 16 anni, seguendo il modello già adottato dall'Australia. Immediata la protesta delle big tech, i divieti generalizzati allontanano i ragazzi da esperienze curate e supervisionate, indirizzandoli verso servizi anonimi e meno sicuri, avverte un portavoce di YouTube. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Recarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati, un chilometro di coda sulla 4 Milano-Venezia per un veicolo in panne da Trezzo e Cavenago in direzione Milano. Incolonnamenti sul percorso urbano della 4 per traffico intenso tra il bivio per la tangenziale est e Cormano verso Torino e tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. 5 chilometri di coda sulla tangenziale est di Milano tra Rogoredo, Piazzale Corvetto e Lambrate a causa di un incidente avvenuto in direzione Lecco. Ancora sostenuto il traffico sulle tangenziali ovest e nord di Milano con rallentamenti lungo il percorso. In coda il traffico sulla 1 Milano-Bologna, sempre a causa del traffico intenso tra il bivio per la tangenziale est esterna e quello per la tangenziale ovest di Milano nelle due direzioni. 2 chilometri di coda sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia per lavori tra Brescia Sud e Pontefico in direzione Torino. Questa sera a San Siro Achille Lauro in concerto per l'occasione, potenziate le metro M1 e M5 aperte fino a tarda notte. Chiude alle 3 anche il parcheggio di Lampugnano. Milano. In particolare, i treni della M1 restano in servizio anche dopo il normale orario di chiusura, ma solo dalla stazione di Lotto verso il capolinea di Sesto e non al contrario. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 13:06 minuti di lunedì 15 giugno, siamo in partenza per una nuova settimana di Raschiando il fondo del barile su RVL Radio. Inizia il pomeriggio in compagnia della vostra Vale e delle notizie curiose. Salutiamo la mattinata Talk Show e Piero Pratesi e come sempre buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè per chi è all'ascolto. Se volete scrivere alla diretta, salvate in rubrica il numero WhatsApp di RVL 0323 552124, e se volete godervi al meglio questa avventura, alzate ancora un po' il volume. Direzione le 16, partiamo dalla musica dei The Bowser e ci ascoltiamo Magnetic.

Dopo Sanremo e l'Eurovision, dopo il successo di Per Sempre Sì, Salda Vinci continua a cantare l'amore. La sua poesia su RVL e la radio, e arrivano anche Sofia and Antoinette e Hi My Love.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: La Procannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili. Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
13: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
14: Super Trailers, il cinema alla radio.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
18: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Un viaggio in treno a Berlino ha dato lo spunto ad Iggy Pop per scrivere quella che sarebbe diventata una delle sue canzoni più famose, The Passenger, su RVL Radio. Abbiamo riavvolto il nastro del tempo fino all'agosto del 1977, mentre tra poco, per raschiare il fondo del barile, ci toccherà salire sull'autobus. Intanto Gaia si balla con Bossa Nostra.

0: Mr. Noidol, la musicalità di Swims su RDL Radio. E prima delle notizie curiose, in raschiando il fondo del barile, dobbiamo scoprire le notizie dalla zona, raccolte nell'appuntamento delle 13.30 del Radio Giornale Locale.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La fabbrica di cioccolato e il 20 giugno Thelma.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it. Every breath in
6: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
7: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
8: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
5: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Come se non bastasse la chiusura della linea ferroviaria tra Arona e Domodossola fino al 26 luglio, nuovi disagi si sono verificati a Stresa da ieri, primo giorno. La fermata del bus sostitutivo è stata infatti spostata dalla stazione al piazzale dell'Imbarcadero. Il sindaco Luca Gemelli ha scritto a Trenord chiedendo il ripristino della fermata alla stazione o quantomeno la posa di segnaletica e avvisi al momento dell'acquisto del biglietto. E il consigliere di minoranza Andrea Fasola Ardizzoia osserva: facciamoci sentire almeno su questi temi, cerchiamo di essere degni di una città turistica. La segreteria regionale Piemonte Valle d'Aosta dell'Unione Sindacale Italiana Carabinieri esprime il proprio plauso per l'importante operazione condotta dai carabinieri di Verbania, che ha consentito di sventare una rapina e sequestrare oltre 2,5 kg di sostanze stupefacenti destinate al mercato locale. L'intervento è avvenuto nella zona del Parco Robinson. 4 le persone in manette, 3 per tentata rapina aggravata e 1 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La sorveglianza, commenta il sindacato, resta alta per proteggere la comunità, in particolare le fasce più giovani, da fenomeni criminali legati allo spaccio e alla violenza. Ai colleghi impegnati nell'operazione va il nostro ringraziamento per la professionalità, la tempestività e il senso del dovere dimostrati ancora una volta al servizio dei cittadini. stalking all'ex compagno, 32enne ai domiciliari, non accettava la fine della relazione. L'uomo è stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Verbania. Secondo le indagini avrebbe perseguitato l'ex partner con minacce, appostamenti e intimidazioni rivolte anche ai familiari. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
12: Il meteo di RVL.
13: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
14: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
11: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 16 giugno, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 17 gradi, massime sui 28 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
5: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
15: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari ci riportano sul fondo del barile dopo l'informazione locale di RVL La Radio e da The Passenger di Iggy Pop, che poco fa ci ha fatto fare un bel tuffo musicale nel passato. Passiamo adesso al passeggero dell'autobus di Bologna che sabato si è fatto prendere da un Mike Tyson moment. Ragazzi, che ci sia sempre più gente fuori di testa in giro credo che non sia solo una mia impressione. Che il caldo non aiuti a mantenere la sanità mentale, questo è un dato di fatto, ma a Bologna sabato la situazione è degenerata. Erano circa le 8 del mattino quando, come riporta il quotidiano Il Resto del Carlino, l'autista di un bus cittadino è arrivato lungo alla fermata davanti alla stazione, nel senso che non si è accorto subito che qualcuno aveva prenotato la fermata e quindi ha arrestato il mezzo qualche metro dopo la pensilina. Tanto è bastato per scatenare le ire di un passeggero appena salito a bordo, che prima lo ha aggredito verbalmente, poi gli ha sputato addosso e infine, quando l'autista ha provato ad allontanarlo, gli ha morsicato l'orecchio staccandogliene un pezzo. Un Mike Tyson moment in piena regola che ha lasciato tutti senza parole, che ha richiesto l'intervento del 118 per medicare il ferito e anche quello della polizia, ovviamente, che ora sta indagando per rintracciare il passeggero adirato anche attraverso l'acquisizione dei filmati di sicurezza. Stiamo calmi, siamo solo al 15 giugno, settembre è molto lontano. Bruno Mars ed Anderson .Paak, i Silk Sonic su RVL dal 2021, Smoking Out the Window.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: quanto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
4: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
5: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Telma.
9: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
10: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
11: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Canzone estiva di Annalisa alle 13:53 minuti su RVL Radio, e lei tra un anno la potremo vedere a San Siro. In effetti mancava un palco così grande alla sua collezione di live, e l'occasione giusta per conquistarlo per la prima volta sarà nel 2027, quando Annalisa festeggerà 15 anni di carriera. L'appuntamento è stato annunciato venerdì ed è fissato al 12 giugno 2027. I biglietti sono già in vendita per chi ama muoversi con anticipo, per evitare di arrivare in ritardo. Altri concerti li abbiamo raccolti per voi nell'omonima sezione del sito rvl.it. Se amate la musica dal vivo, andate a darci una sbirciatina, e intanto arriva Runway per Lady Gaga e Doechii.

0: da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo lunedì 15 giugno. A Roma, Video Città, il festival della visione e della cultura digitale ideato da Francesco Rutelli, cresce ancora. Giunto alla 9ª edizione, torna ad animare l'area del gazzometro dal 10 al 12 luglio con le sue installazioni luminose, esperienze immersive di realtà virtuale, ma anche live audiovisivi e videoarte, DJ set, talk e performance. Attesi ospiti internazionali. E dopo aver dedicato le precedenti edizioni alla Luna, alla Terra, alla Galassia e al Sole, Video Città 2026 sceglie come tema centrale Water Cult, il culto dell'acqua declinato in molteplici forme e linguaggi, come spiega Francesco Rutelli. Sentiamo.
1: Video Città continua a crescere e questa nuova edizione avrà 10-12 luglio nell'area del gazzometro l'acqua al centro. È uno dei temi decisivi, ma sarà affrontato da grandi artisti creativi e permetterà emozioni ed esperienze straordinarie al grande pubblico.
0: Come siamo e come dovremmo apparire secondo certi stereotipi imposti, corpi e difetti che si fatica ad accettare. Nasce come uno spazio dove sentirsi bene per come si è, imperfetti, il progetto Liberati, mostra fotografica sull'imperfezione di Pamela Lippolis. A Roma l'artista ha accolto persone di tutte le età che si sono liberati dalla paura di sentirsi inadeguati fisicamente o emotivamente, affidandosi a lei. Un progetto, racconta la fotografa, nato nel 2023, da un desiderio di condividere luci e ombre di se stessi. Alla mostra è associato lo spettacolo L'elogio della crepa, a cura della psicoterapeuta Nadia Duffin. Le parole della fotografa Pamela Lippolis.
2: Un desiderio mio e anche di tutte le donne che sono venute qui in studio nel condividere luci e ombre di se stesse. Ho iniziato questo progetto pensando di fotografare solo imperfezioni fisiche, quindi nei, cicatrici, pance molli, cellulite, e tra l'altro anche in un percorso fotografico liberatorio, perché di solito chi si mette davanti alla macchina fotografica ha la tendenza a mostrarsi nel suo lato migliore, nel suo profilo migliore. Invece in questo tipo di esperienza il fatto di andare a ricercare proprio quell'imperfezione ha reso ogni sessione interessante. Piano piano queste imperfezioni sono diventate anche imperfezioni più profonde, determinate proprio da un non sentirsi abbastanza belli, abbastanza magri, abbastanza alti.
0: Dal 18 al 22 giugno si terrà la 16ª edizione di Tao Book, Taormina International Book Festival, ideato e diretto da Antonella Ferrara. Oltre 200 ospiti da 30 paesi si riuniranno a Taormina, da sempre meta di illustri artisti e intellettuali e luogo simbolo della cultura mediterranea. Al centro di questa edizione il tema della fiducia, intesa come radice etica, come forza generativa della convivenza civile e come scommessa sul domani. Il concept si articolerà in una prospettiva universale profondamente calata nel presente. In un tempo attraversato da crisi geopolitiche, trasformazioni tecnologiche e profonde tensioni sociali, la fiducia non è più un presupposto acquisito, ma una scelta per costruire e ricostruire. Senza fiducia, nessuna democrazia può reggere, nessuna economia può svilupparsi, nessuna comunità può riconoscersi tale. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
4: Sono passati 3 minuti dalle 14, siamo all'inizio dell'ora centrale di Raschiando il fondo del barile e per celebrare l'estate in arrivo ci riascoltiamo 4 tormentoni dagli scorsi anni: Karma dei The Colors, The Yankees No con Calma, Shape of You di Ed Sheeran e subito la copiata Car Brave Noemi per Hula Hoop.
3: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è possibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
13: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
14: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Due bionde per due generazioni di pop star che si uniscono. Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter su RVL la radio. E Luca Manghera ci porta qualche novità dal mondo delle serie TV. Nel lunedì pomeriggio, in compagnia della vostra Vale, arriva Game of Sirius.
1: Game of Sirius. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
2: E ritrovati da Luca Manghera. Alice and Steve è la novità di questi giorni di Disney Plus. A metà tra dramma e commedia, questa produzione britannica racconta la storia di due amici di lunga data, Alice e Steve per l'appunto, e dell'evoluzione del loro rapporto quando lui comincia a frequentare la figlia di lei. Sempre su Disney Plus c'è Not Suitable for Work. Cinque giovani di New York ossessionati dal lavoro cercano di trovare del tempo anche per loro stessi e non soltanto per fare carriera. Le ultime novità di Apple TV Plus sono invece nel segno del thriller. La prima è Unconditional. Quando la figlia viene arrestata per possesso di droga, la vacanza di una donna prende una piega devastante che la porterà ad essere invischiata nella rete di segreti della ragazza. La seconda è Star City, una spy story ambientata nello stesso universo di For All Mankind, la pluriacclamata serie che immagina una storia alternativa nella quale la corsa allo spazio, soprattutto da parte di Stati Uniti e Unione Sovietica, non è mai terminata. La sempre più prolifica Corea del Sud porta invece su Netflix Lezioni Vere. Un ex militare delle forze speciali sfrutta le proprie abilità in un contesto molto diverso ma non meno insidioso: lavorare per un ufficio che ha il compito di riportare il rispetto nelle scuole più difficili del paese. Per oggi è tutto, a settimana prossima.
1: Game of Sirius. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
3: In ogni canzone
4: un brivido di piacere.
3: Sei su RVL la radio.

24, ma allo stesso numero. WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo 1 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: Gustandoghe e sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
2: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
3: mi perseguita.
4: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
5: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
13: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
14: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
15: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
16: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'Ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
17: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo, l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.

Penope è la novità di Mark and Cremont su RVL Radio. A cantare sono Serena Brancale e The Colors alle 14:40 minuti. E se con Luca Manghera abbiamo chiacchierato di serie TV, con me, la vostra Vale, si parla di un film d'animazione che usciva nei cinema italiani il 15 giugno del 2001. 25 anni fa oggi iniziavano le avventure di Shrek. E forse non tutti lo sanno che la pellicola è tratta da un libro pubblicato nel 1990 dall'autore per ragazzi ed illustratore William Steig. Steven Spielberg ne acquistò i diritti per farne un film già nel 91 e la sua idea iniziale era quella di un adattamento cinematografico in animazione tradizionale, ma l'amico John Williams nel 1994 lo convinse a passare il testimone alla neonata DreamWorks, che alla fine scelse la CGI. Shrek venne presentato in anteprima al Festival di Cannes, dove fu il primo cartone dai tempi di Peter Pan a gareggiare per la Palma d'Oro e nel 2002 vinse anche il primo Oscar per il miglior film d'animazione, categoria che venne introdotta proprio quell'anno. E dalla sua colonna sonora su RVL la radio ci ascoltiamo gli Smash Mouth con la cover di I'm a Believer.

0: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te ne suoniamo.
1: Di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita. 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
5: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social. Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora

Con Taylor Swift, la sua Elizabeth Taylor, arriviamo quasi a chiudere la seconda ora di Raschiando il fondo del barile e prima dell'informazione nazionale delle 15 ci regaliamo la novità di Marco Mengoni e Angelina Mango. Oh sì, sono tornati a collaborare. Canto d'amore.

0: News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Venerdì a Ginevra l'attesa firma dell'accordo di tregua raggiunto da Stati Uniti e Iran. La ratifica sarà preceduta da colloqui indiretti a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato alle ostilità su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Ma resta di fatto irrisolto il fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamane sono proseguiti i raid israeliani. Le reazioni della comunità internazionale: l'accordo siglato apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, plaude anche la premier Meloni. I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 morti e 53 feriti, lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky. Colpita dai missili russi, la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, la struttura patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni. A colpire il monastero è stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina, replica il Ministero della Difesa di Mosca. Condannato per stupro in Norvegia, il figlio della principessa ereditaria Mette Marit. Al termine di un clamoroso processo che inizialmente riguardava 30 contestazioni, il tribunale di Oslo ha condannato Marius Borg Oibi a 4 anni di carcere per stupro e violenza domestica, riconoscendolo colpevole per 2 capi di imputazione su 4. Il 29enne si è detto innocente. Sarà Ruben Amorim il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese, reduce dall'esperienza negativa con il Manchester United, sottoscriverà un accordo biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3 milioni e mezzo a stagione più bonus. Amorim, che prende il posto di Allegri, è atteso in Italia nelle prossime ore. Mondiali, esaurito il programma del primo turno per 6 dei 12 gironi, stasera iniziano le gare di altri 2 raggruppamenti. Sale alla ribalta la Spagna, che alle 18 affronta Capoverde. Alle 21 sarà la volta di Belgio e Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. È tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
3: Le 15 e un minuto, siamo entrati nell'ultima ora che passeremo raschiando il fondo del barile in questo lunedì pomeriggio, e prima di tutto mettiamo in fila 4 successi delle scorse estati. Elodie con Black Nirvana, Pamplona di Fabri Fibra e dei giornalisti, Melodia Criminal di Fred De Palma e subito Elton John con Britney Spears per Hold Me Closer.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulla 10 Genova Ventimiglia code per un veicolo in panne tra Voltri e Genova Aeroporto in direzione di Genova. In provincia di Brescia per un incidente chiusa la statale 42 del tonale della Mendola all'altezza di Pian di Borno nelle due direzioni. Inevitabili ripercussioni per il traffico. Lavori sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia provocano rallentamenti tra Piacenza Ovest e Castel San Giovanni in direzione di Torino. Sull'autosole code per incidente tra la variante di Valico e Sasso Marconi verso Milano. Nelle Marche incidente e code sulla statale 77 della Val di Chienti all'altezza di Civitanova Marche in questa direzione. In Toscana trafficata la carreggiata nord dell'autosole, code tra Arezzo e Valdarno in direzione quindi di Firenze e Bologna. Rallentamenti poi per un veicolo in panne sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Pontedera Est e Montopoli in Valdarno in direzione di Firenze. Alle porte della capitale sulla Cassia Bis Veientana code per incidente tra il raccordo anulare e Castel De Ceveri verso Viterbo. E infine sul tratto Roma-Napoli della 1 code anche qui per incidente tra San Vittore e Capua in direzione Napoli. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
7: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
13: In ogni canzone,
14: un brivido di piacere.
13: Sei su RVL la radio.

0: Chosen in Texas, un po' di country music su RVL Radio suonando Ella Langley e un po' di appuntamenti interessanti per il Piemonte da scoprire nella rubrica In Arrivo.
1: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
1: Sei su RVL Radio.
3: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
6: Ritrovate l'appuntamento con What's On, rubrica di eventi e spettacoli in Piemonte. In studio Riccardo Minni. Bra sarà una delle oltre 100 città italiane che venerdì 19 giugno ospiteranno la diretta streaming di Palestina Anima Mundi, iniziativa per riflettere sulla situazione in Palestina e sul ruolo della comunità internazionale di fronte al conflitto in corso. L'appuntamento è per le 20:45 alla sala conferenze delle polifunzionale in Largo della Resistenza. La serata vedrà protagonista Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, che dialogherà con il giornalista Matteo Meloni. Fino al 21 giugno sul Lago Maggiore Cross Festival, la rassegna dedicata alle arti performative contemporanee che quest'anno propone il tema di contemplare l'invisibile, un percorso che intreccia danza, performance, musica e pratiche partecipative in dialogo con la spiritualità, il paesaggio e la dimensione interiore. Tra gli spettacoli anche la prima nazionale di Transhumans First della coreografa francese Marie Bruel, presentata il 18 giugno a Bé e successivamente a Verbania in IB1. Lo spettacolo nasce da una residenza artistica sostenuta dall'Institut Français Italia e dall'Ambasciata di Francia in Italia, e affronta temi legati all'ecologia, alla memoria e al rapporto tra uomo e territorio. Martedì 16 giugno il Bla Bla a Torino ospiterà Fast Frank, protagonista del nuovo blues Made in Italy e leader dei Fast Frank and the Hot Shout Blues. Il concerto farà parte della rassegna Portico Acustico. Sempre domani sera all'Evergreen Fest al Parco della Tesoriera di Torino lo spettacolo Io uno sparo di e con Maria Grazia Cerra e Maura Sesia e con Claudio Sportelli, Alessandro Rollè e Nicola Rosbock. Uno sparo è un reading poetico musicale che condanna la guerra e promuove un'umanità capace di mediare e condividere lo spazio in pace. Il testo nasce da una raccolta di opere narrative e musicali scritti da poeti e autori lontani, uniti però dall'appartenenza al genere umano. A Evergreen Fest, poesia, narrazione, musica e canto dialogano per portare avanti un messaggio corale di speranza. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
5: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera. Every breath in
10: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
11: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
12: Scopri la vita con Premravat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
13: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
14: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La fabbrica di cioccolato e il 20 giugno Thelma.
15: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
16: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
17: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondotoce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
18: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Nel pomeriggio di sabato un'imbarcazione dell'Ordine Giovannita in servizio di pattugliamento delle aree di balneazione ha notato a circa 400 metri dai canneti di Fondotoce un ragazzo tedesco che a fatica cercava di raggiungere la riva. È stato recuperato a bordo e accertato che non avesse altre problematiche. È stato portato al luogo di partenza dove lo attendevano preoccupati i suoi amici. Stalking all'ex compagno, 32enne ai domiciliari, non accettava la fine della relazione. L'uomo è stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Verbania. Secondo le indagini, avrebbe perseguitato l'ex partner con minacce, appostamenti e intimidazioni rivolte anche ai familiari. È stata ufficialmente bocciata l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni promossa dall'UDC. A stabilirlo sono i risultati del referendum popolare che nella giornata di ieri ha chiamato alle urne i cittadini elvetici per esprimersi sulla proposta di introduzione di un tetto massimo alla popolazione residente permanente. Il referendum si è concluso con la vittoria del No con il 54,79% dei voti. Nel Ticino ha vinto il Sì con voti di poco superiori al 50%. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
18: RVL informa.
17: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
16: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Epopea è il nuovo singolo di Dolce Nera su RDL Radio, ce l'abbiamo in rotazione da venerdì e ci ha già rubato il cuore. E a proposito di epopee e di notizie curiose che animano il lunedì pomeriggio targato raschiando il fondo del barile, qualche giorno fa i carabinieri di Rovigo hanno chiuso una denuncia di furto depositata nel 1981 in provincia di Ferrara, ritrovando e restituendo al legittimo proprietario un motorino Ciao che gli era stato rubato all'epoca. Ci hanno messo 45 anni, ma alla fine il Ciao è tornato a casa, un po' come Lessi e un po' come Odisseo, tutto grazie ad un controllo di routine effettuato su una provinciale di Rovigo, dove i carabinieri hanno fermato un uomo che viaggiava sulla moto senza indossare il casco e da lì, confrontando il numero di telaio, è venuto fuori che il mezzo era rubato. Chissà se avrà ancora la patente quella persona che ne aveva denunciato il furto, oppure se dovrà limitarsi a rottamarlo. Taila, dal 2023, un po' meno indietro nel tempo rispetto alla nostra notizia, su RVL Water.

0: Vittorio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
9: Programma Suzuki 10 e Lode. Per te che scegli la rete ufficiale fino a 10.

Se non potremo ricordare i mondiali 2026 per le prestazioni della nazionale italiana di calcio, almeno ci sarà la canzone di Shakira che cita Maldini quando ripenseremo a quest'anno. Bisogna accontentarsi. Dai dai ed il featuring di Burna Boy su RDL Radio, e dai dai che c'è da chiudere la prima parte del lunedì pomeriggio. Le 15:56 minuti, siamo al capolinea noi di Raschiando il fondo del barile, ma tra poco con Marco Pennacchini ed Occhio al Penna la strada sarà spianata fino alle 19 e poi anche oltre con il resto della nostra programmazione. E se volete altre notizie curiose, l'appuntamento con la voce della vostra Vale è per domani dalle 13. Vi auguro buon proseguimento, buon divertimento e buona serata qua su RVL. Vi lascio con baci, abbracci e saluti. Ciao ciao!

0: tra poco su RBL la radio Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. La comunità internazionale accoglie con favore la notizia dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, che sarà ratificato venerdì a Ginevra con la firma del memorandum d'intesa. Si tratta di un accordo preliminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano, rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. Resta però irrisolto il nodo del fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'esercito rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamane sono proseguiti i raid di Tel Aviv. Discuteremo della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato il presidente francese Macron parlando della riunione del G7 che si apre nel pomeriggio a Evian. Atteso anche il presidente americano Trump, domani prevista una sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. All'ordine del giorno anche una missione marittima multinazionale per sminare lo stretto di Hormuz, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. Sarebbe stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina a colpire nella notte la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca, respingendo le accuse del governo ucraino. La struttura religiosa, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni raid che hanno colpito oltre a Kiev anche Dnipro e Kharkiv, causando almeno 11 morti e 53 feriti. Purtroppo la tentazione di profanare il nome di Dio colpisce anche chi si professa cristiano e la nuova denuncia del Papa. La pace va testimoniata perché la Chiesa è impegnata a predicare il dialogo, non può che essere così. A qualche potente di questo mondo, aggiunge Leone XIV, questo potrà non piacere, ma la missione della Chiesa e del Papa non può che essere quella di invocare la pace. È tutto, a più tardi.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. In provincia di Brescia, chiusa con code per incidente la strada statale 42 del Tonale della Mendola all'altezza di Pian di Borno nelle due direzioni. Ci spostiamo nella zona di Milano, code dovute al traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e la tangenziale ovest verso Milano. Sul percorso milanese della A4 file per lo stesso motivo, traffico intenso tra la tangenziale ovest e Pero direzione Venezia. In aumento il traffico sulle tangenziali milanesi. Questa sera a San Siro Achille Lauro in concerto. Per l'occasione potenziate le metro M1 e M5, aperte fino a tarda notte. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
6: Questo è il pomeriggio di RVL la radio con me Marco Pennacchini, questo è Occhio al Penna fino alle 19. Un saluto alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Tante le cose da dire in questo pomeriggio, è tutta la migliore musica, quella di RVL. Iniziamo con i Boyzone.

Di Giovanotti e Alfa insieme ci portano dritti fino ai nostri punti di contatto, lo 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi. Vi ricordo che siamo sui social e ci trovate sempre come RVL la radio. Vi ricordo anche di guardarli bene, di condividere, di commentare i nostri prodotti social, i nostri contenuti, perché vi facciamo vivere la migliore estate. Ci sono anche tante cose in ballo, sarà un'estate meravigliosa insieme ad RVL e la radio. Martin Garrix e Ed Sheeran insieme.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un incidente segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e l'interscambio Brewer in direzione Freius. Segnaliamo un secondo incidente sulla diramazione per Pinerolo tra il Drosso e Corso Bassano in direzione Torino. Ci spostiamo sulla 4 Torino-Milano, dove si viaggia incolonnati per un altro incidente tra Chivasso Ovest e Brandizio in direzione Torino. Per lavori si viaggia a rilento sulla statale 33 del Sempione, tra la variante di Roa e Castelletto Ticino in entrambe le direzioni, e sulla statale 11 Padana Superiore, tra Trecate e l'incrocio di Magenta in entrambe le direzioni. Infine segnaliamo che per consentire un trasporto eccezionale, il traforo del Frejus è temporaneamente chiuso in direzione dell'Italia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
13: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
15: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
16: Every breath in appreciation.
17: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
18: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
19: Scopri la vita con Premravat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marco Re. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
20: Occhio al Penna su RVL la radio.

0: Elisa con Amore è su RVL, c'è Occhio al Penna con me Marco Pennacchini. Come ogni lunedì pomeriggio, la prima cosa, ricordo gli appuntamenti di Occhio al Penna dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 e poi sabato ci sarà l'appuntamento come sempre dalle 16 alle 18. Facile fare una super hit, no? Prendendone un'altra e ricantandoci sopra. Oggi magari ci sono i sample, queste cose qui. Nel 1986 Bruce Hammond Harlem e Douglas Wilgrove, che in realtà sono conosciuti come Bruce e Bongo, prendono Rock Me Amadeus di Falco, la conosciamo tutti, e ci praticamente ricantano più o meno sopra Gail, una super hit che arriva alla numero uno e ci rimane per tantissimo tempo, quasi un tormentone potremmo definirla, questa Gail, la grande musica degli anni 80 su RVL, la radio.
1: On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful word, Gail.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
10: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.
11: Don't worry, be happy.
12: Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
13: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
14: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

Stones, In the Stars su RVL, il pomeriggio di Occhio al Penna, e parleremo di tante cose durante l'estate qui su RVL la radio. Per esempio, no, d'estate siamo rilassati, siamo tranquilli, e sapete che succede quando uno è rilassato e tranquillo? Si distrae facilmente. Voi distraete, perdete le cose anche dentro casa, vi capita mai? Di perdere un oggetto, di perdere un qualcosa, il telecomando per esempio, lo perdete mai dentro casa?

Flamenco Paranoia, lui è Samurai J. Vi dicevo del telecomando perché è l'oggetto non personale, perché non è il portafoglio, non sono le chiavi di casa, che perdiamo di più dentro casa. Ma non voglio parlare di questo perché, ripeto, poi in estate ci torneremo sugli oggetti che perdiamo, sulle cose che d'estate ci capitano per distrazione, perché il telecomando è al centro di una notizia. Una coppia in Germania si è separata, ha divorziato per colpa del telecomando. Cioè lei ha chiesto il divorzio perché lui monopolizzava il telecomando della televisione centrale di casa. Tutti noi abbiamo più televisori dentro casa, però c'è quello, no, della famiglia, quello della sala. Ecco, lui si metteva lì e cambiava canale solo lui, decideva solo lui e voleva vedere le cose solo lui. A un certo punto lei ha detto: sai, fai una cosa, tieniti il telecomando, io me ne vado. Quindi, per dire che il telecomando non solo sparisce dentro casa, ma ogni tanto fa succedere delle cose proprio bellissime nelle coppie. Summer Potential.

0: prodotto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
11: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
13: Occhio al Fenna su RVL la radio.

RVL c'hai Rama con Cabana, non solo telecomando al centro di un divorzio in Germania, ma sono tante le cose tecnologiche. Ora chiedo agli avvocati che magari sono all'ascolto, avvocati divorzisti prevalentemente, se è vera questa statistica che ho trovato. Pare che in Italia più del 60% delle cause di divorzio, di separazione, sono per WhatsApp, i social, Instagram, messaggi, chat, tutte questioni tecnologiche, tutte questioni appunto di social, con una percentuale molto alta. Stavo leggendo che negli Stati Uniti a volte supera anche il 75%. E che si fa su sti social? Mamma mia, just some rats, I'm yours.

avete dei bimbi piccoli appassionati di George Curioso o Curioso come George, no? Il cartone animato che fanno praticamente dappertutto sui canali dedicati ai bimbi, saprete che Jason Mraz ha curato diverse colonne sonore del cartone. Jason Mraz che abbiamo appena sentito direttamente dal 2008 con I'm Yours, We Sing, We Dance, We Steal Things, il suo terzo disco dove è estratto questo pezzo numero uno in tutto il mondo. Arrivano le news delle 17, a seguire gli aggiornamenti sul traffico di Luce Verde, prima ci sono Clara e San Giovanni, le ragazze.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Prima di immergerci nell'atmosfera dei mondiali, in copertina il valzer delle panchine, tema estivo per antonomasia. Dopo il lungo corteggiamento a Glasner, a Regnick come direttore dell'area tecnica, il Milan ha scelto l'erede di Max Allegri. Si tratta di Ruben Amorim, 41enne portoghese, reduce da una stagione non certo positiva in Premier, esonerato a gennaio dal Manchester United, con cui nel 2025 perse la finale di Europa League contro il Tottenham. Amorim, attesa in Italia nelle prossime ore, firmerà un biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Ed ora spazio ai mondiali, che hanno esaurito per 6 dei 12 gironi il primo turno di gare. Ricordiamo la notte scorsa la manita della Svezia con la Tunisia, l'1-0 della Costa d'Avorio sull'Ecuador firmato dall'ex atalantino Diallo. Stasera scattano altri due gruppi, fari puntati su una delle nazionali favorite per il titolo ridato alla Spagna. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Con la sua nazionale, il più giovane debuttante e il più giovane marcatore nella storia dei campionati europei, il più giovane ad aver disputato una partita, il più giovane marcatore, il più giovane vincitore della competizione, il più Lamine Yamal. Stasera non ci sarà nella Spagna, che va a caccia del secondo titolo iridato della sua storia, parte dalla panchina come Muñoz e Nico Williams, abili e arruolati ma reduci dai infortuni. Non dovrebbe essere un problema per le Furie Rosse contro Capoverde all'esordio assoluto nella fase finale di una Coppa del Mondo. All'Atlanta Stadium si inizia alle 18 e alle 21 sarà il Lumen Field di Seattle ad ospitare la sfida tra il Belgio di Kevin De Bruyne e l'Egitto di Mohamed Salah, entrambi 34enni, entrambi in cerca di riscatto da una stagione complicata. Nella notte italiana, Iran, Nuova Zelanda e Arabia Saudita, Uruguay, col debutto dell'arbitro italiano Maurizio Mariani.
1: Verrà ricordato a lungo dal popolo ferrarista il Gran Premio di Barcellona-Catalogna, dominato ieri da Lewis Hamilton, prima vittoria col cavallino dopo 31 gare. Per il 7 volte campione del mondo, gli elogi anche del compagno di scuderia Leclerc, fuori per un problema tecnico.
3: Sono contento per il team perché se lo meritano tantissimo, anche Lewis che ha lavorato tantissimo e che si trova più a suo agio adesso con la macchina.
1: E chiudiamo con la palla a volo, battendo al tie break gli Stati Uniti. L'Italia ha concluso con una vittoria, la terza in quattro gare, la prima tappa di Nations League maschile in Canada. Prossimi impegni del torneo dal 24 al 28 giugno a Lubiana, contro nell'ordine Bulgaria, Ucraina, Brasile e Slovenia. Ed è tutto, buona serata.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati sulla 9 Lenate Como Chiasso, incidente con code tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Per incidente code anche sul percorso milanese della A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. File ma per traffico in direzione di Torino tra Sesto San Giovanni e Cormano. E nella zona di Milano code dovute al traffico intenso anche sulla A1 Milano-Bologna tra Melegnano e la tangenziale ovest verso Milano. Trafficate le tangenziali milanesi. In provincia di Brescia, riaperta al transito la strada statale 42 del Tonale della Mendola, prima bloccata all'altezza di Pian di Borno nelle due direzioni. Ed è tutto e come sempre grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: RVL la radio. Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
7: È il momento di una nuova Summer Hit su RVL. Shows Low Tonight, Daft Punk, Gallachi, Don Omar insieme a Lucenzo, Danza Coduro, e apriamo con i Pinguini Tattici Nucleari, Giovani Wannabe.
6: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: chiude un'altra Summer Hit su RVL la radio, tempo di infotraffico, pubblicità e ci sono Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
10: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
11: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
12: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
13: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
14: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
16: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
17: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
18: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

sempre più decisa a diventare il tormentone di quest'estate 2026, questa al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, intanto è Super Rotation, è qui da noi di RVL la radio. Questo è Occhio al Penna con me, Marco Pennachini, fino alle 19. Siete riusciti poi a vederlo, Il Diavolo Veste Prada 2? Perché io lo chiedo sempre, perché alla fine sono riuscito pure io, voi direte a noi che ci interessa, no, per il confronto devo dire che preferisco il primo. Lo so, ho detta sta cosa, però la colonna sonora è molto bella, c'è anche Sienna Spyro, Material Lover.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormizione. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
5: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
11: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
14: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Nel pomeriggio di sabato un'imbarcazione dell'ordine Giovannita in servizio di pattugliamento delle aree di balneazione ha notato a circa 400 metri dai canneti di Fondotoce un ragazzo tedesco che a fatica cercava di raggiungere la riva. È stato recuperato a bordo e accertato che non avesse altre problematiche, è stato portato al luogo di partenza dove lo attendevano preoccupati i suoi amici. Stalking all'ex compagno, 32enne ai domiciliari, non accettava la fine della relazione. L'uomo è stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Verbania. Secondo le indagini, avrebbe perseguitato l'ex partner con minacce, appostamenti e intimidazioni rivolte anche ai familiari. È stata ufficialmente bocciata l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni promossa dall'UDC. A stabilirlo sono i risultati del referendum popolare che nella giornata di ieri ha chiamato alle urne i cittadini elvetici per esprimersi sulla proposta di introduzione di un tetto massimo alla popolazione residente permanente. Il referendum si è concluso con la vittoria del no con il 54,79% dei voti. Nel Ticino ha vinto il sì con voti di poco superiori al 50%. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa.
18: Desiderio Sexy Shop.

Pier Michele Bozzetti, che conosciamo tutti nella storia dell'Italo Disco come Mico Mission, How Old Are You? Siamo nel 1984, questa è RVL la radio, questa è Occhio al Pin, con me Marco Pennacchini, e approfitto di questo viaggio nel passato musicale per ricordarvi l'appuntamento del sabato e della domenica qui su RVL con Ti Ricordi Quando, a partire dalle 18, tutta la grande musica anni 70-80 raccontata e suonata in vinile dal nostro unico e inimitabile Piero Pratesi. Appuntamento da non perdere. Ci sono Mara Satei adesso insieme a Giorgia, parentesi.

Parliamo un po' di hobby. Ne avete uno che magari al partner non piace? Cioè, nel senso, lo tollera, come dire, vabbè, fallo. Certo, se collezioni francobolli è meglio, però se vuoi farlo senza problemi, no? Ce ne sono tanti, per esempio i videogiochi. Ma i videogiochi ormai non sono hobby, addirittura qualcuno ci lavora, ci ha trovato lavoro, qualcuno è diventato un professional gamer, qualcuno ci ha aperto canali YouTube, Twitch e tutto il resto. Ahimè, sono anche al centro di diverse cause. Non so perché sono andato a finire su quest'argomento, però pare che alcuni videogiochi abbiano portato alla rottura di una coppia. Nel Regno Unito, World of Warcraft, gioco di ruolo molto famoso, famosissimo ai tempi anche, no? Poi adesso con le evoluzioni sempre di più, è stato al centro perché lui giocava quasi 12 ore al giorno. Cioè, praticamente dormiva poco, andava al lavoro, rientrava, ciao amore, vado a giocare, fine. A un certo punto lei ha detto, senti, posto così, rimani nel tuo mondo. Mondo virtuale che diventa sempre più anche terreno per coppie strane. Nel senso, per fidanzamenti con IA, con personaggi immaginari, personaggi proprio non che esistono solamente nel territorio dell'intelligenza artificiale o nel territorio del web. Eppure quello sarebbe un discorso da espandere, magari lo faremo nelle prossime settimane. Shakira, dai dai.

0: delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
11: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
12: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
13: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: Noi ci siamo.
15: Per tutta l'estate RVL.
14: Per tutta l'estate RVL.
15: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
14: RVL la radio.
15: Te le suoniamo di santa ragione.

Lisa con canzone estiva su RVL Radio. Questo è Occhio al Penna con me, Marco Pennacchini. A proposito di estate, per Annalisa sarà un ferragosto molto interessante per il Red Valley Festival che si tiene ad Olbia dal 13 al 15 di agosto con una line-up impressionante. Il 13 agosto Achille Lauro, Brescia, ma poi Clara, Dito nella Piaga, il 14 Noiz Narcos, Shiva, il 15 appunto Annalisa, poi ci sarà anche Sfera Ebbasta, Ernia, Samurai J, Safe e tantissimi altri. Quindi Annalisa avrà un ferragosto molto impegnativo, ed impegnato ma bello, no? Giustamente, per cantare sul palco. Tra poco le news dalle 18, prima Alex Warren, Fever Dream.

sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 100

0: 88 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Buonasera da Marco Mancini. Il presidente degli Stati Uniti Trump è arrivato a Evian in Francia, sede della riunione del G7. Tutto molto bello, ha commentato al suo arrivo il capo della Casa Bianca. All'ordine del giorno la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, ha spiegato il padrone di casa, il presidente francese Macron. Domani sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. In agenda anche la missione marittima multinazionale per sminare lo stretto, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. È attesa per venerdì a Ginevra la firma dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un'intesa preliminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. La guerra in Ucraina, scambio di accuse, Mosca-Kiev. Sarebbe stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina a colpire nella notte la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca, respingendo le accuse del governo ucraino. La struttura religiosa, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni. Molti paesi hanno chiesto di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir, ma dalle consultazioni informali che ho avuto con gli stati membri non c'è la necessaria unanimità, lo ha ribadito l'alto rappresentante della politica estera europea, Callas, in occasione della riunione del Consiglio Affari Esteri dell'Unione. Al mondiale oggi l'esordio della Spagna, una delle grandi favorite che affronta Capo Verde. Alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. Ed è tutto, a più tardi.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buonasera, sull'autostrada 9 Milano-Como-Chiasso, a seguito di un precedente incidente, si sta ancora in coda nelle due direzioni tra Chiasso e Como-Monte Olimpino. Incidente con code anche sul percorso milanese dell'autostrada A4, esattamente tra il bivio per la tangenziale est e Viale Certosa, direzione Torino. Altro incidente sulla tangenziale nord di Milano, tra la Milano-Meda e Monza-Sant'Alessandro, direzione Bologna. Traffico in aumento poi sulle tre tangenziali milanesi. Vi ricordo che questa sera a San Siro ci sarà Achille Lauro in concerto e per l'occasione sono state potenziate le metro M1 e M5, aperte fino a tarda notte. In particolare i treni della M1 resteranno in servizio anche dopo il normale orario di chiusura, ma solo dalla stazione di Lotto verso il capolinea di Sesto FS e non al contrario. Da Massimo Veschi per il momento è tutto, grazie per l'attenzione. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
5: Quattro brani per tuffarci nell'estate. Killer Roy, Stay, Ashiran, Shape of You, c'è anche Fabri Fibra con Pamplona e apriamo con Tommaso Paradiso, Piove in discoteca.
4: Summer Hit su RVL La Radio. I successi di tutte le estati per tutti.

0: chiude un'altra Samarita, tempo di infotraffico, pubblicità. E c'è Noemi, tu cosa fai questa sera?
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Casella in direzione Aosta, mentre il traffico scorre in modo regolare lungo le restanti strade della regione. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
13: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
14: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21.

cosa fai questa sera? Lo chiede Noemi nel suo ultimo singolo su RVL la radio. C'è Occhio al Penna e sono sempre di più le modelle, le supermodelle impegnate anche in ambito artistico. Siki Waterhouse, grande modella, apparentemente è stata sulle copertine di ogni giornale di moda, da Vogue, che è un po', no, l'Everest per quanto riguarda le giornate, a Glamour e tante altre riviste. Poi ha detto: senti, ma io vorrei anche far qualcosa, a parte anche l'attrice. Dal 2022 ha prodotto diversi brani interessanti, un paio di dischi anche che hanno avuto un discreto successo, e poi è arrivata con questo singolo molto bello, si chiama Teeny Rising.

0: pagliacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
3: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Every breath in appreciation.
9: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
10: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
11: Scopri la vita con Premravat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marco Re. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
12: La nostra vera gioia. Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
13: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
14: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
15: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
16: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
17: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
18: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
19: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
20: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
21: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Come se non bastasse la chiusura della linea ferroviaria tra Arona e Domodossola fino al 26 luglio, nuovi disagi si sono verificati a Stresa da ieri, primo giorno. La fermata del bus sostitutivo è stata infatti spostata dalla stazione al piazzale dell'Imbarcadero. Il sindaco Luca Gemelli ha scritto a Trenord chiedendo il ripristino della fermata alla stazione o quantomeno la posa di segnaletica e avvisi al momento dell'acquisto del biglietto. E il consigliere di minoranza Andrea Fasola Ardizzoi osserva: facciamoci sentire almeno su questi temi, cerchiamo di essere degni di una città turistica. La segreteria regionale Piemonte Valle d'Aosta dell'Unione Sindacale Italiana Carabinieri esprime il proprio plauso per l'importante operazione condotta dai carabinieri di Verbania, che ha consentito di sventare una rapina e sequestrare oltre 2,5 kg di sostanze stupefacenti destinate al mercato locale. L'intervento è avvenuto nella zona del Parco Robinson. 4 le persone in manette, 3 per tentata rapina aggravata e 1 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La sorveglianza, commenta il sindacato, resta alta per proteggere la comunità, in particolare le fasce più giovani, da fenomeni criminali legati allo spaccio e alla violenza. Ai colleghi impegnati nell'operazione va il nostro ringraziamento per la professionalità, la tempestività e il senso del dovere dimostrati ancora una volta al servizio dei cittadini. stalking all'ex compagno, 32enne ai domiciliari, non accettava la fine della relazione. L'uomo è stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Verbania. Secondo le indagini avrebbe perseguitato l'ex partner con minacce, appostamenti e intimidazioni rivolte anche ai familiari. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
0: Il meteo di RVL.
5: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
21: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 16 giugno, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 17 gradi, massime sui 28 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
22: RVL informa.
23: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Langsy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
24: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
25: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
24: Te le suoniamo, di santa ragione.

Casa Nostra, l'ultimo singolo di Gaia su RPL alla radio nella serata di Occhio al Penna con me Marco Pennacchini fino alle 19. Andiamo un po' indietro nel tempo, non tantissimo, così dai, almeno chi è nato in quella fascia, no? Chi è nato nel 98, diciamo, ok, non è tanto tempo fa. Pilgrim, si chiama così l'album, il 13° album di Eric Clapton. Dentro c'è una canzone bellissima, commovente sempre quando la senti, no? Anche pensando al background di Eric Clapton, questa canzone è dedicata al papà mai incontrato da Eric Clapton, dedicata anche a Connor, il bimbo di Eric Clapton che purtroppo è scomparso nel 1991 in una maniera assolutamente tragica. Lui mette tutto in musica e viene fuori questo capolavoro che è My Father Eyes.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
2: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
3: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
4: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
7: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
12: In ogni canzone
13: un brivido di piacere.
12: Sei su RVL la radio.

Con Sinclair e Kisa con I Can Wait su RVL Radio, la serata di Occhio alla Penna. Vi dicevo prima di hobby che magari non sono tollerati dal partner, ma che ti guardano un po' così: stai facendo quella cosa e ti guardano, ma che stai facendo? Alla tua età. Poi prendiamo il karaoke. Quanto è bello il karaoke per chi sa cantare, ovviamente. Per chi non sa cantare è un po' uno sfogo, no? Tu urli a squarciagola qualsiasi cosa. In Giappone lo sapete che il karaoke è un po'... No, non è un hobby, è uno sport nazionale. Certo, se sei intonato è meglio. Una coppia si è separata ultimamente perché ovviamente prima vedi tutto con gli occhi dell'amore e poi è andata un po' via. Praticamente lui ha questo hobby di andare a cantare, di cantare dentro casa, è solo che è stonato. E lei prima: oh, che bello amore, quanto sei bravo. Poi a un certo punto dice: senti, facciamo così, se proprio vuoi cantare vattene in giro, cioè no, non puoi cantare, sei una campana, non ce la fai. Lui ci è rimasto male, si sono separati, ha detto: no, io preferisco cantare, sfogarmi con il canto, non voglio nessuno che mi dica che non posso fare il karaoke. Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: tra poco su RVL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi, toni trionfanti per il presidente degli Stati Uniti Trump, che appena arrivato a Evian in Francia per il G7 commenta l'imminente accordo con l'Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz. Pronti alla missione di sminamento, ha dichiarato già il padrone di casa, il presidente francese Macron, con la partecipazione di inglesi, francesi, olandesi e italiani. E si terrà a Ginevra venerdì prossimo la cerimonia per la firma dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un'intesa liminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano.
0: L'economia.
1: Apriamo con una notizia da poco confermata dopo il tavolo al Mimit. La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e il piano, che prevede circa 1700 esuberi su territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. Le borse intanto brindano l'accordo siglato tra Stati Uniti e Iran. Milano, in linea con le altre piazze europee, chiude in progresso dello 0,7%. In forte calo le quotazioni internazionali degli energetici. Il prezzo del petrolio, il Brent, è sceso a $82,7 al barile. In calo anche il prezzo del gas. In discesa anche lo spread coi titoli tedeschi, poco sopra quota 70. E parlando all'assemblea di Confindustria, a Varese, il presidente Emanuele Orsini plaude al segnale positivo del mercato e auspica che l'accordo vada a termine venerdì. Sentiamo.
2: Sappiamo benissimo quanto lo stretto di Hormuz impattava sui costi dell'energia. Ci vorrà un po' di tempo ovviamente a riprendere tutti i flussi. Ci auguriamo che venerdì questo accordo venga siglato e firmato, perché sicuramente vuol dire comunque ripristinare insomma quella parte del mondo che per noi era importante, che comunque colpisce e tocca tante produzioni, perché sappiamo benissimo che il primo problema per l'Italia e uno dei più importanti è quello dell'energia.
1: Ad aprile il debito delle amministrazioni pubbliche è diminuito di 2,9 miliardi sul mese precedente, pari a 3.155 miliardi, è quanto emerge dal rapporto di Banca Italia su fabbisogno e debito. Le entrate tributarie ad aprile sono state pari a 44 miliardi, in aumento del 5% sullo stesso mese dell'anno precedente. Nei primi quattro mesi del 2026 l'incremento è stato pari a 173 miliardi, più 1,8% rispetto al primo quadrimestre 2025. Al via il collocamento del BTP Italia SI, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e riservato ai piccoli risparmiatori. Nella prima giornata di collocamento ha raccolto ordini per un totale di 3,176 miliardi a fronte di oltre 94.000 contratti sottoscritti. Ed è tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati sulla 9 Lenate Como Chiasso, incidente con code tra Chiasso e Como Monte Olimpino in direzione di Milano. Verso la Svizzera file per le operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso. File per incidente sulla A8 dei Laghi, 3 km tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Ci spostiamo sulla A4 lungo il percorso urbano, traffico intenso con code tra la tangenziale est e Cormano verso Torino e in direzione di Venezia tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est. Trafficate anche le tangenziali milanesi. Questa sera a San Siro Achille Lauro in concerto. Per l'occasione potenziate le metro M1 e M5, aperte fino a tarda notte. In particolare i treni della M1 restano in servizio anche dopo il normale orario di chiusura, ma solo dalla stazione di Lotto verso il capolinea di Sesto FS e non al contrario. Lavori questa notte sulla A8 dei Laghi dalle 21 fino alle 5 di domani mattina, tratto chiuso tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Buon lunedì 15 giugno, inizia una nuova settimana anche per Che Stories su RVL la radio. Ben ritrovati da Fabiana Contin, dalla Fabi, saluto anche il buon Marco Pennacchini che con occhio al penna è stato con voi fino a pochi minuti fa. Anche oggi siamo insieme fino alle 22, tre ore per ascoltare insieme tanti grandi successi e per raccontare sicuramente qualche notizia, qualche curiosità.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

Simone Francesco di Amelie su RVL la radio. Abbiamo appena iniziato il nostro appuntamento di oggi, 15 di giugno, con Key Stories, e da qualche settimana stiamo anche ascoltando Dracula nella versione remix di Tame Impala. Ricordo che questo è un progetto del cantautore e polistrumentista australiano Kevin Parker. È stato in concerto per quanto riguarda il suo tour per una unica data in Italia, 2 mesi fa se non ricordo male, e stavo andando a vedere un po' di immagini perché è stato un live davvero molto bello, tante luci, i fan che lo hanno acclamato, tanto che lui è un personaggio molto schivo, cerca sempre di rimanere sul suo, si è decisamente commosso. Lo ascoltiamo.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo quindi che queste ed altre notizie sulla situazione in tempo reale della viabilità regionale sono a vostra disposizione sul portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in Corso Umberto I 1.
11: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
12: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
15: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Lunedì 15 giugno, RVL la radio, stiamo per ascoltare anche Saif che ha iniziato il suo tour. Sì, sì, infatti il suo santissimo tour estivo è partito ufficialmente il 13 di giugno, sabato scorso. Per intenderci, a giugno ha un'altra data a Bologna, fissata per il 20, e poi a luglio ci saranno un bel po' di appuntamenti fino ad arrivare al 5 di settembre, quando sarà al Trento Live Fest di Trento. Noi lo ascoltiamo con Buona Domenica.

0: romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio. Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili. Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il Lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21:45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
1: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
2: mi perseguita.
3: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
4: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
6: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Come se non bastasse la chiusura della linea ferroviaria tra Arona e Domodossola fino al 26 luglio, nuovi disagi si sono verificati a Stresa da ieri, primo giorno. La fermata del bus sostitutivo è stata infatti spostata dalla stazione al piazzale dell'Imbarcadero. Il sindaco Luca Gemelli ha scritto a Trenord chiedendo il ripristino della fermata alla stazione o quantomeno la posa di segnaletica e avvisi al momento dell'acquisto del biglietto. E il consigliere di minoranza Andrea Fasola Ardizzoia osserva: facciamoci sentire almeno su questi temi, cerchiamo di essere degni di una città turistica. La segreteria regionale Piemonte Valle d'Aosta dell'Unione Sindacale Italiana Carabinieri esprime il proprio plauso per l'importante operazione condotta dai carabinieri di Verbania, che ha consentito di sventare una rapina e sequestrare oltre 2,5 kg di sostanze stupefacenti destinate al mercato locale. L'intervento è avvenuto nella zona del Parco Robinson. 4 le persone in manette, 3 per tentata rapina aggravata e 1 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La sorveglianza, commenta il sindacato, resta alta per proteggere la comunità, in particolare le fasce più giovani, da fenomeni criminali legati allo spaccio e alla violenza. Ai colleghi impegnati nell'operazione va il nostro ringraziamento per la professionalità, la tempestività e il senso del dovere dimostrati ancora una volta al servizio dei cittadini. Stalking all'ex compagno, 32enne ai domiciliari, non accettava la fine della relazione. L'uomo è stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Verbania. Secondo le indagini avrebbe perseguitato l'ex partner con minacce, appostamenti e intimidazioni rivolte anche ai familiari. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
14: Il meteo di RVL.
2: uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
13: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 16 giugno, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 17 gradi, massime sui 28 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
5: RVL informa.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
10: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
14: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

di Loredana Bertè. Beh, noi ci aspettiamo sempre una bella hit per l'estate e un tour, il tour in realtà da Loredana è stato praticamente annunciato perché lei è pronta per incontrare i suoi fan con l'ancora ribelle tour, nuovo tour estivo che è stato appunto annunciato dall'artista. Ci sono poche date al momento, ma io confido che ne inserirà delle altre. Si parte da Catania il 4 di luglio, poi sarà a Carrara al Festival Carrara Estate il 9 luglio, il 12 di agosto sarà a San Vito al Tagliamento e poi il 19 di settembre invece arriverà a Palermo. Adesso Lady Gaga e Doechii, Runaway.

Lady Gaga e Doechii, canzone che ricordo fa parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Non so se avete visto il film, ma c'è un cameo anche di Lady Gaga. E pensate che proprio a disegnare il corsetto che Gaga sfoggia nel Diavolo Veste Prada 2 è stato un giovane designer italiano. Si chiama Lorenzo Seghezzi. Spero di pronunciare bene. Non capita sicuramente spesso di poterlo dire, ma lui ha realizzato un sogno e in esclusiva a Vogue Italia ha raccontato proprio com'è andata questa esperienza. Complimenti anche a questo giovane disegnatore italiano. Loro sono i The Colors e questa è Rolling Stones.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
2: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La fabbrica di cioccolato e il 20 giugno Thelma.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
8: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
8: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Jones di Sam Smith, la sua voce straordinaria da pelle d'oca, a me lui piace davvero tantissimo. Con questo brano siamo pronti anche per chiudere la prima ora di Key Stories e tra poco lasceremo anche spazio all'informazione. C'è infatti la redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Subito Mace, Salmo e Colapesce in Cattive Abitudini.

0: grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera da Marco Mancini. La firma del memorandum Stati Uniti-Iran in programma venerdì tiene banco al G7 di Evian, dove il presidente francese Macron, facendo gli onori di casa, lancia già la missione per sminare lo stretto di Hormuz. Trump mostra grande ottimismo, ma rimangono diversi nodi da sciogliere. Daniela Ubaldi.
2: Pronti per la missione di sminamento dello stretto di Hormuz. Nessuna esitazione da parte del presidente francese Macron, padrone di casa, Evian Le Bain, che blindatissima ospita il G7 sul lago di Lemano, mentre sui tavoli di lavoro rimbalza la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì a Ginevra. La Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, spiega in un'intervista il presidente francese. Intanto il presidente americano Trump, fresco di festeggiamenti per il suo 80° compleanno, sfoggia ottimismo all'arrivo a Evian nel pomeriggio. Lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì, assicura. Lo stesso presidente potrebbe anche essere presente alla cerimonia di firma venerdì in Svizzera, dove finora è previsto il vicepresidente J.D. Vance, che dice di aspettarsi da parte iraniana Galibaf o Arakchi. Intanto si muovono le prime petroliere a Hormuz, ma tra i nodi dell'intesa, che prevede un cessate il fuoco e un rinvio della trattativa sull'uranio iraniano, lo stretto rimane un rebus. Trump sostiene che non ci sarà alcun pedaggio, mentre Teheran parla di tariffe dopo i primi 60 giorni.
1: Le borse brindano all'accordo, Milano in linea con le altre piazze europee chiude in progresso dello 0,7%, in forte calo le quotazioni internazionali degli energetici, il prezzo del petrolio Brent è sceso a $82,7 al barile, in calo anche il prezzo del gas. Raid russi sull'Ucraina, almeno 11 morti, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO, ma Mosca respinge ogni responsabilità. Nicola Compagnone.
3: E botta e risposta tra Kiev e Mosca sulle responsabilità del raid che ha colpito la cattedrale ortodossa della Dormizione, uno dei massimi simboli della cristianità nel paese e patrimonio UNESCO. Atto deliberato di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky, ma il Cremlino nega ogni tipo di responsabilità. Il sito non è presente nella lista degli obiettivi colpiti diffusa dal Ministero della Difesa. Anzi, la Russia punta il dito su un missile americano Patriot in dotazione alla contraerea ucraina che avrebbe avuto un malfunzionamento. I raid della notte che hanno colpito anche la Casa della Musica a Dnipro hanno provocato 11 morti e 53 feriti e sono arrivati poche ore dopo la telefonata tra Zelensky e Trump e quella tra Putin e il presidente americano nel giorno del suo compleanno ieri.
1: La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e un draconiano piano che prevede circa 1700 esuberi sul territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. La conferma è arrivata dai sindacati che partecipano al tavolo presso il Ministero delle Imprese. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20. 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
4: Dagli anni 90 a oggi.
0: In sequenza.
5: E per iniziare bene la seconda ora di Che Stories di oggi lunedì abbiamo il 4x4, primo dei due appuntamenti che condividiamo anche noi, fatto di quattro successi da ascoltare senza interruzione. Tra poco Pups and Scar con Mirage, Benny Benassi con Even If, ascolteremo anche Romantica di Ultimo, ma per iniziare W, Please Don't Go.
0: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: 4x4.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo quindi che queste ed altre notizie sulla situazione in tempo reale della viabilità regionale sono a vostra disposizione sul portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
5: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
6: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
11: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, ma Madonna non perde tempo perché ha annunciato anche l'uscita di Love Sensation. Sì, sì, anche questo pezzo è inserito in Confessions on a Dance Floor 2, che uscirà il 3 di luglio. E intanto, ecco, la celebre cantante ha voluto regalare questo nuovo singolo a tutti i suoi fan. Lo ha cantato a New York dal vivo qualche giorno fa. Il pezzo, come dicevamo, si intitola Love Sensation. Lei chiaramente ha anche ringraziato New York perché in questa occasione, dove appunto si è esibita, ha detto: mi avete regalato una Love Sensation. Beh, ne parleremo sicuramente, poi ascolteremo, ne sono certa, prestissimo anche questo pezzo. Adesso c'è Tecla assieme ad Alfa in Ti Amo Ma.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
12: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
13: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
14: RVL la radio. Super Trailers, il cinema alla radio.
15: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
16: Capisci quello che dice?
15: Roba senza senso.
16: Io invece sì.
17: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
15: Cosa vuoi fare?
16: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
18: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
19: Te le suoniamo di santa ragione. Oh, fa-

ogni giorno, ogni notte di Cosmo su RVL la radio. Anche Cosmo dice no ai cellulari, ai concerti, ha detto sono dei buchi di energia. Insomma, per Cosmo il concerto deve tornare ad essere uno spazio condiviso, non un contenuto da archiviare. Ballo, libertà e comunità al centro della riflessione proprio dell'artista di Ivrea. Non è il primo che dice ciò, è vero, perché ai concerti bisognerebbe lasciarsi andare, divertirsi, ascoltare la musica, farsi trasportare, cantare, ballare, magari conoscere anche il vicino, no? Che si ha ai concerti per condividere questa bella esperienza. Mi trova assolutamente d'accordo. Lui è Teddy Swims e questa è Mr. Know It All.

noi Tall di Teddy Swims su RVL la radio. Allora, stiamo per ascoltare un pezzo dal passato bellissimo, e allora io mi aggancio ricordandovi che ogni fine settimana, ogni sabato e ogni domenica su RVL la radio c'è un contenitore fatto di tanti successi 70-80 in vinile. Si chiama Ti ricordi quando? E lo confeziona per voi il nostro Piero Pratesi, da non perdere.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
2: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce. Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
9: In ogni canzone
10: un brivido di piacere.
9: Sei su RVL la radio.

Biagio Antonacci, You and Me su RVL, la radio. Abbiamo appena ascoltato questo successo di Biagio che in questa estate 2026, insomma, vi farà tanta compagnia anche dal vivo, tanti appuntamenti per poterlo ascoltare. Adesso però noi siamo pronti per chiudere anche la seconda ora di Che Stories, tra poco la redazione, subito Sophie and the Antoinettes con Hi My Love.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera da Marco Mancini. La firma del memorandum Stati Uniti-Iran in programma venerdì tiene banco al G7 di Evian, dove il presidente francese Macron, facendo gli onori di casa, lancia già la missione per sminare lo stretto di Hormuz. Trump mostra grande ottimismo, ma rimangono diversi nodi da sciogliere. Daniela Ubaldi.
2: Pronti per la missione? Nessuna esitazione da parte del francese Macron, padrone di casa, Evian Le Bain, che blindatissima ospita il G7 sul lago di Lemano, mentre sui tavoli di lavoro rimbalza la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì a Ginevra. La Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, spiega in un'intervista il presidente francese. Intanto il presidente americano Trump, fresco di festeggiamenti per il suo 80° compleanno, sfoggia ottimismo all'arrivo a Evian nel pomeriggio. Lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì, assicura. Lo stesso presidente potrebbe anche essere presente alla cerimonia di firma venerdì in Svizzera, dove finora è previsto il vicepresidente J.D. Vance, che dice di aspettarsi da parte iraniana Galibaf o Arakchi. Intanto si muovono le prime petroliere a Hormuz, ma tra i nodi dell'intesa, che prevede un cessate il fuoco sull'uranio, RIP sostiene
1: progresso di calo le quotazioni internazionali degli energetici. Il prezzo del petrolio Brent è sceso a $82.7 al barile, in calo anche il prezzo del gas. Raid russi sull'Ucraina, almeno 11 morti, in fiamme la cattedrale della Dormizia a Kiev, patrimonio dell'UNESCO, ma Mosca respinge ogni responsabilità. Nicola Compagnone.
3: E botta e risposta tra Kiev e Mosca sulle responsabilità del raid che ha colpito la cattedrale ortodossa della Dormizione, uno dei massimi simboli della cristianità nel paese e patrimonio UNESCO. Atto deliberato di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky, ma il Cremlino nega ogni tipo di responsabilità. Il sito non è presente nella lista degli obiettivi colpiti, diffusa dal Ministero della

0: la difesa. Anzi, la Russia punta il dito su un missile americano Patriot in dotazione alla contraerea ucraina che avrebbe avuto un malfunzionamento. I raid della notte che hanno colpito anche la casa della musica Dnipro hanno provocato 11 morti e 53 feriti e sono arrivati poche ore dopo la telefonata tra Zelensky e Trump e quella tra Putin e il presidente americano nel giorno del suo compleanno ieri.
1: La multinazionale svedese Electrolux prevede pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. La conferma è arrivata dai sindacati che partecipano al tavolo presso il Ministero delle Imprese. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
4: Dagli anni 90 a oggi.
3: In sequenza.
5: Prepariamoci per cantare un grande successo degli Eiffel 65, Voglia di Dance All Night. Ascolteremo anche Tuesday di Bura Creator, Tiziano Ferro e Giorgia in Superstar, ma iniziamo con Found Love, Double D.
3: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
2: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
3: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
4: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente.

0: mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
1: mi perseguita.
2: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
3: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
5: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

Pausa con Magneti, che è entrata ufficialmente nella super rotation di RVL la radio questa canzone, ma noi parliamo indirettamente di Alex Britti, perché Benji e Fede hanno pensato di omaggiarlo con un nuovo singolo dal titolo Viva la Vasca. A 26 anni dall'uscita della canzone originale del cantautore romano, i due hanno riportato questo ritornello iconico dei primi anni 2000, ovvero La Vasca, era semplicemente così, di Alex Britti dentro una nuova estate. È un singolo che appunto riporta queste sonorità che ricordiamo bene con quel grande successo di Alex Britti. Noi Alex Britti lo ascoltiamo adesso, però con Non è vero mai, assieme a Bianca Zei.

0: coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Nel pomeriggio di sabato un'imbarcazione dell'ordine Giovannita in servizio di pattugliamento delle aree di balneazione ha notato a circa 400 metri dai canneti di fondotocce un ragazzo tedesco che a fatica cercava di raggiungere la riva. È stato recuperato a bordo e accertato che non avesse altre problematiche, è stato portato al luogo di partenza dove lo attendevano preoccupati i suoi amici. Stalking all'ex compagno, 32enne ai domiciliari, non accettava la fine della relazione. L'uomo è stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Verbania. Secondo le indagini, avrebbe perseguitato l'ex partner con minacce, appostamenti e intimidazioni rivolte anche ai familiari. È stata ufficialmente bocciata l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni promossa dall'UDC. A stabilirlo sono i risultati del referendum popolare che nella giornata di ieri ha chiamato alle urne i cittadini elvetici per esprimersi sulla proposta di introduzione di un tetto massimo alla popolazione residente permanente. Il referendum si è concluso con la vittoria del no con il 54,79% dei voti. Nel Ticino ha vinto il sì con voti di poco superiori al 50%. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

bacio all'improvviso, Rocco Ante e Anna Mena su RBL, la radio. Si baceranno tantissimo il giorno del matrimonio, Taylor Swift e il suo Travis. Beh, attenti bene, perché noi sappiamo sì che si sposeranno il 3 di luglio, ma adesso è arrivata una notizia, perché potrebbero addirittura sposarsi al Madison Square Garden, dove Taylor si è tra l'altro esibita tante volte. Se fosse confermato per New York, sarebbe un weekend di fuoco tra eventi dei mondiali di calcio e celebrazioni per il 250esimo delle autorità cittadine. In particolare la polizia si sta già preparando da mesi ad affrontare le sfide logistiche di sicurezza legate ad una concentrazione di eventi, ma non si aspettavano sicuramente che Taylor e il futuro marito decidessero di trasformare il Madison Square Garden nella sede del loro matrimonio. Un indizio potrebbe essere che la struttura non ha eventi in programma appunto dal 29 al 6 di luglio. Stando ai tabloid, il piano per le nozze prevede il trasporto degli ospiti alla sede dell'evento su autobus, dai vetri chiaramente oscurati, sfruttando i numerosi ingressi e le infrastrutture ad alta sicurezza dello stadio. Sarà proprio così? Allora, intanto abbiamo dato questa curiosità, poi approfondiremo sicuramente il tutto. Taylor Swift l'ascoltiamo con Elizabeth Taylor. Elizabeth.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
6: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Gracie Abrams, Hit That Wall. Parliamo di lei perché Gracie Abrams ha un tour per il prossimo anno e la buona notizia arriva anche per i suoi fan italiani. Infatti passerà anche dal nostro paese con due date: a Milano il 23 e il 24 maggio 2027, nell'incredibile cornice dell'Unipol Dome. C'è grande attesa sicuramente per il nuovo album, tra l'altro, della cantante, che uscirà il 17 di luglio e sicuramente presenterà anche in Italia i pezzi del nuovo lavoro discografico. LDA ed H7, questa è Santa.

0: I Coldplay e Selena Gomez, Let Somebody Go, ci portano ai saluti. È arrivato il momento di chiudere anche l'appuntamento di oggi lunedì su RVL, la radio con Che Stories. Voi rimanete però collegati, perché tra poco, dopo la redazione, vi aspetta la nostra Adriana Paratore con Day by Day. Dalla Fabi è tutto, vi auguro una splendida serata e vi aspetto domani alle 19.
1: Con me ogni pretesto è buono per Oria. C'è RVL Che Stories.
2: Buongiorno.

0: ti amo, uvidzete, ciao. Buonanotte.
1: Tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: Buonasera dalla redazione. La cronaca in apertura: aveva strangolato e ucciso l'ex vicina di casa pensionata dopo essere scappato di casa per un litigio con la madre. È stato condannato a 16 anni di carcere il giovane che è ancora quindicenne. Il 14 maggio 2025 aveva tolto la vita all'82enne Teresa Emma Meneghetti a Milano. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo nel processo sull'omicidio della donna che avvenne nel suo appartamento in via Verro, un palazzo dove il giovane aveva abitato con la madre tempo prima. La procura per i minori aveva chiesto 18 anni. A Roma, due persone volevano rifondare il partito nazista, reclutando via web e social anche giovanissimi che vivevano situazioni di disagio. Per questo i giudici della prima sezione della Corte d'Assise della Capitale hanno condannato Alessio Sabelli a 5 anni e 6 mesi di reclusione e Luis Cant Restauri a 3 anni e 6 mesi di reclusione. L'accusa contestata è quella di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Dall'estero, Donald Trump arriva al G7 francese di Evian il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran che chiude 106 giorni di guerra. Con il padrone di casa Macron parla della riapertura di Hormuz, non c'è bisogno di molto aiuto, dice, ma il presidente francese conferma il piano di Parigi con Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea. Caccia, portaerei e fregate per riaprire lo stretto, il via in un paio di giorni. Faremo la nostra parte con l'ok del Parlamento, conferma la premier Meloni. Cacciamine e navi da supporto, le unità della Marina pronte a essere dispiegate insieme a unità logistiche e di sicurezza. Si parla di almeno 500 militari coinvolti. Colloqui preparatori USA-Iran a Doha prima della firma ufficiale prevista per venerdì a Ginevra. L'accordo resta fragile, senza intesa sul nucleare salta tutto, minaccia Trump. Mentre l'Iran avverte che devono finire i bombardamenti di Israele sul Libano. 14 punti del memorandum di Islamabad, tra cui lo sblocco in due tranche dei 24 miliardi di frozen asset e la promessa dell'Iran sul nucleare, oltre alla riapertura immediata di Hormuz. Punti deboli per i falchi del regime di Teheran, dove per ora prevale la diplomazia, ma i Pasdaran non cedono. Mentre in Israele tutti, a destra e a sinistra, attaccano Netanyahu, parlando di accordo dannoso e nessun obiettivo raggiunto. Il calcio in chiusura è un debutto totalmente da dimenticare, quello della Spagna al Mondiale 2026. I campioni d'Europa in carica pareggiano incredibilmente 0-0 contro Capo Verde, che si regala così una giornata storica ad Atlanta. Gli squali blu bagnano il loro esordio assoluto in una Coppa del Mondo andando subito a punti. Yamal deve attendere fino al 71esimo per fare il suo debutto nella massima competizione per nazionali con le Furie Rosse, che ora dovranno reagire contro Uruguay e Arabia Saudita, prossimi avversari nel gruppo H. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
5: Per tutta l'estate RVL.
4: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
5: RVL la radio.
4: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Eccoci qua, amici cari, ben ritrovati di nuovo su RVL, la radio riparte, un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con voi da adesso fino a l'una di notte.
1: Day by Day con Adriana Paratore.

15 giugno del 1977, quando Vasco Rossi pubblicava il suo primissimo singolo su 45 giri. Jenny Silvia, questo è il titolo del 45 giri, lato A, lato B, lato A, Jenny, lato B, Silvia. Singolo che anticipava l'uscita del suo primo album, Ma cosa vuoi che sia una canzone? Il 45 giri, che fu stampato in sole 2500 copie, adesso è considerato proprio un cimelio di valore inestimabile. Se qualcuno di voi lo ha in casa, sappiate che vale una fortuna. Jenny Silvia di Vasco Rossi compie oggi la bellezza di 49 anni.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque. Every breath in
1: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
2: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
3: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marco Re. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
7: mi perseguita.
8: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
9: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
11: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

15 giugno del 2016, quando Jimmy Page testimoniava in un processo in cui era stato accusato di aver plagiato parte della canzone Taurus per l'introduzione di Stairway to Heaven. Questo perché i Led Zeppelin si erano esibiti sullo stesso palco degli Spirit, che avevano eseguito Taurus durante i loro concerti, ma Jimmy Page disse di non aver mai sentito quella canzone prima di scrivere Stairway to Heaven. Alla fine la giuria si pronunciò a favore dei Led Zeppelin, che vennero assolti. Accadeva il 15 giugno del 2016.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
9: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
10: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
11: Tra Piemonte e Lombardia, tra le ore 22 e le ore 5, chiusura della diramazione Gallarate-Gattico tra Castelletto Ticino e Besnate in direzione di Milano. Sulla Milano-Laghi, tra le ore 21 e le ore 5, chiusura del tratto Solbiate-Arno-Gallarate in direzione Milano. Tra Piemonte e Liguria, sulla 26 dei Trafori, tra le ore 21 e le ore 5, chiusura dell'autostrada tra il bivio di Novi Ligure e Masone in direzione di Genova. Sulla A7 Milano-Genova, tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Milano. Sulla A6 Torino-Savona, tra le ore 22 e le ore 6, chiuso il tratto Altare-Ceva in direzione di Torino. Sempre tra le 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada anche tra Ceva e Millesimo, in questo caso verso Savona. Sulla A12 Genova-Livorno-Rosignano, tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Genova e lo svincolo di Nervi in direzione quindi di Livorno. Sulla A10 Genova Ventimiglia tra le ore 22 e le ore 6 chiuso il tratto compreso tra Genova Pra e Arenzano in direzione di Ventimiglia. In Friuli Venezia Giulia sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio tra le ore 22 e le ore 4 chiusura dell'autostrada tra il confine con l'Austria e Ugovizza in direzione quindi di Udine e Trieste. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
10: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

la serata con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, mentre prima di me c'era la Fabi con Che Stories, che ritornerà domani alla stessa ora. Ripartiamo, questo è il Day by Day su RVL la radio.

mondo della musica, perché i Metallica hanno donato 20.000 euro ai centri antiviolenza di Bologna e vi devo assolutamente parlare di questa cosa. Rimanete là.

0: viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
5: In ogni canzone
6: un brivido di piacere.
5: Sei su RVL la radio.

parlando, abbinano i loro tour a iniziative benefiche e già nel 2024 avevano donato 20.000 euro a spesasospesa.org per permettere alle persone povere di riuscire a fare la spesa. E adesso hanno fatto di nuovo una congrua donazione, sempre di 20.000 euro, questa volta all'associazione Mondo Donna di Bologna, proprio per sostenere i anti essere più metalli.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera, un saluto dalla redazione. In apertura, la guerra in Ucraina, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO, centrata dagli raid russi che nelle ultime ore fanno 5 morti e decine di feriti. È il messaggio di Putin al G7, preferisce il terrore alla diplomazia, dice Zelensky, diretto a Evian, dove si affronterà anche il dossier Ucraina. Mosca nega il suo coinvolgimento, puntando il dito verso gli USA. Il monastero è stato colpito da un Patriot scaduto, dice il Ministero della Difesa. La Chiesa ortodossa bolla l'attacco come l'ennesimo crimine russo. L'Italia, coi partner europei, condanna il raid. Un'aggressione inaccettabile, dice la Premier Meloni, serve fermezza nel sostegno a Kiev, nello sforzo per la pace sarà centrale al G7. Intanto Donald Trump arriva al G7 francese di Evian il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran, che chiude 106 giorni di guerra. Con il padrone di casa Macron parla della riapertura di Hormuz, non c'è bisogno di molto aiuto, dice, ma il presidente francese conferma il piano di Parigi con Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea. Caccia, portaerei e fregate per riaprire lo stretto, il via in un paio di giorni. Faremo la nostra parte con l'ok del Parlamento, conferma la Premier Meloni. Cacciamine e navi da supporto, le unità della Marina pronte a essere dispiegate insieme a unità logistiche e di sicurezza. Si parla di almeno 500 militari coinvolti. Colloqui preparatori USA-Iran a Doha prima della firma ufficiale prevista per venerdì a Ginevra. L'accordo resta fragile, senza intesa sul nucleare salta tutto, minaccia Trump. Mentre l'Iran avverte che devono finire i bombardamenti di Israele sul Libano. 14 punti del memorandum di Islamabad, tra cui lo sblocco in due tranche dei 24 miliardi di frozen asset e la promessa dell'Iran sul nucleare, oltre alla riapertura immediata di Hormuz. Punti deboli per i falchi del regime di Teheran, dove per ora prevale la diplomazia, ma i Pasdaran non cedono. Mentre in Israele tutti, a destra e a sinistra, attaccano Netanyahu, parlando di accordo dannoso e nessun obiettivo raggiunto. A Roma due persone volevano rifondare il partito nazista, reclutando via web e social anche giovanissimi che vivevano situazioni di disagio. Per questo i giudici della prima sezione della Corte d'Assise della Capitale hanno condannato Alessio Sabelli a 5 anni e 6 mesi di reclusione e Luis Cant Restauri a 3 anni e 6 mesi di reclusione. L'accusa contestata è quella di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. In chiusura parliamo di Electrolux, che sospende il piano licenziamenti e le chiusure per 50 giorni. E quanto si apprende dal tavolo al Ministero delle Imprese del Made in Italy, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro inizio pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai che si erano radunati all'esterno del Ministero delle Imprese. Prese del Made in Italy. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

Friday con me, Adriana Paratore, qua su RVL, la radio ancora fino a luna. Dopodiché ritornerà anche la musica mixata anni 90 by Daniel Jack con Retape. Adesso però continuiamo con il Day by Day.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
2: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
9: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: Passiamo dalla musica al cinema, perché mi ha colpito molto quello che ha detto Tom Hanks per quello che riguarda le performance vocali, e ne dobbiamo assolutamente parlare. Lo facciamo tra un attimo, state là.
1: Mi hai

è davvero molto interessante quello che è stato detto qualche giorno fa da Tom Hanks durante la promozione di Toy Story 5. Lui ha doppiato Woody e lui ha detto che dovrebbero esistere anche gli Oscar per i doppiatori, ed effettivamente ha senso la cosa, perché secondo me l'interpretazione vocale spesso ha un valore anche maggiore rispetto a quella visiva dell'attore. Ad esempio, prendiamo i film di Ornella Muti, grandissima attrice, nessuno lo mette in dubbio, ma cosa sarebbero stati i suoi film se non fossero stati doppiati da Loretta Goggi e avesse recitato lei con la sua voce roca? Sarebbe stato lo stesso? Secondo me assolutamente no. Poi se ci pensiamo, no, potremmo fare anche l'esempio degli artisti che negli anni 80 non cantavano, erano soltanto immagine e venivano doppiati spesso e volentieri da artisti sconosciuti. Ovviamente chiunque si sarebbe sentito preso in giro, e a questo punto credo sia arrivato veramente il momento di dare a Cesare quel che è di Cesare. Non voglio dire l'80%, ma almeno il 50% della performance nel cinema la dobbiamo ai doppiatori, e per questo vanno premiati. Ci deve essere l'Oscar per il doppiaggio. Fatemi sapere cosa ne pensate.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it. Suzuki.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

buona serata amici, questa è sempre RVL la radio, io sono sempre Adriana Fattore con voi ancora fino a luna di notte. Se vi fa piacere scriveteci pure su WhatsApp per raccontarci come procede la vostra serata in nostra compagnia. Il numero è lo 0323 55 21 24.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! È

0: DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza. Ah, la pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: torniamo nel mondo della musica e parliamo di quello che è successo ad Ariana Grande. Anche lei, come molti altri artisti americani, è stata vittima del saccheggio da parte di Trump. E tra poco vi parlo di quello che è successo.
1: Ti prego non cominciare, sai che per me è già difficile credere a quanto mi fa.

0: www.letteralbo.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, Donald Trump arriva al G7 francese di Evian il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran che chiude 106 giorni di guerra e da lì promette: ora ci concentreremo sull'Ucraina. Con il padrone di casa Macron parla di Hormuz che sarà completamente aperto venerdì, non c'è bisogno di molto aiuto, aggiunge. Ma il presidente francese conferma il piano di Parigi con Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea. Caccia, portaerei e fregate per riaprire lo stretto, il via in un paio di giorni. Faremo la nostra parte con l'ok del Parlamento, conferma la premier Meloni. Cacciamine e navi da supporto, le unità della Marina pronte a essere dispiegate insieme a unità logistiche e di sicurezza, almeno 500 militari coinvolti. Colloqui preparatori USA-Iran a Doha prima della firma ufficiale prevista per venerdì a Ginevra. L'accordo resta fragile. Senza intesa sul nucleare salta tutto, minaccia Trump. Mentre l'Iran avverte che devono finire i bombardamenti di Israele sul Libano. 14 punti del memorandum di Islamabad, tra cui lo sblocco in due tranche dei 24 miliardi di frozen asset. E la promessa dell'Iran sul nucleare, oltre alla riapertura immediata di Hormuz. Punti deboli per i falchi del regime di Teheran, dove per ora prevale la diplomazia, ma i pasta non cedono. Mentre in Israele tutti, a destra e a sinistra, attaccano Netanyahu parlando di accordo dannoso e nessun obiettivo raggiunto. Ma lui rilancia: ho salvato Israele, mi ricandido e intendo vincere. E siamo alla guerra in Ucraina. In fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO, centrata dai raid russi che nelle ultime ore fanno 11 morti e decine di feriti. È il messaggio di Putin al G7, dice Zelensky, diretto a Evian, dove si affronterà il dossier Ucraina, e rivela di avere proposto a Trump un incontro con il presidente russo negli USA. Mosca nega il suo coinvolgimento, puntando il dito verso gli Stati Uniti. Il monastero è stato colpito da un patriot scaduto. La Chiesa ortodossa bolla l'attacco come l'ennesimo crimine russo. L'Italia, coi partner europei, condanna il raid. Un'aggressione inaccettabile, dice la premier Meloni. Serve fermezza nel sostegno a Kiev e lo sforzo per la pace sarà centrale al G7. L'Unione Europea intanto apre il primo capitolo negoziale per l'adesione dell'Ucraina. La cronaca ci porta a Milano. Foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti e offese sessiste. L'ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta indagando sul caso di messaggi misogini e volgari che si scambiavano alcuni autisti, diffondendo foto di alcune passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Il caso è stato sollevato da una passeggera che, seduta accanto a un autista in pausa, si è accorta di ciò che scorreva sul suo telefono. La procura di Milano verso l'apertura di un fascicolo. ATM ha attivato verifiche e promette linea dura con chi ha coinvolto. Il sindaco Sala auspica provvedimenti severi. Il calcio in chiusura, un esordio inaspettato. La debuttante al mondiale Capoverde resiste e inchioda la Spagna in un incredibile 0-0. Niente goleada per i campioni d'Europa che non riescono a bucare il muro dell'eroico portiere del team africano Vosigna. La Roca nel secondo tempo è costretto a mandare in campo il gioiello del Barcellona, il 19enne Yamal, al suo debutto mondiale, che però non riesce a fare la differenza. L'Egitto pareggia invece con il Belgio per 1-1, rete di Assur, poi arriva il gol di Lukaku. Stanotte il debutto dell'Iran contro la Nuova Zelanda. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

Ritorniamo a parlare di Ariana Grande, questa volta per il grande torto che le ha fatto l'amministrazione Trump. Perché? Perché hanno fatto un video TikTok di propaganda per l'AIS utilizzando la sua canzone Bye. Lei ovviamente che ha fatto? È andata a commentare sotto al video TikTok dicendo: siete pregati di togliere immediatamente questa mia canzone dal vostro video e di non utilizzare mai più le mie canzoni. E indovinate un po', il suo commento è stato rimosso. Cioè, qui c'è dolo, c'è malafede, c'è tutto, ragazzi. Cioè, Trump non si regola. Evidentemente non ci sono artisti che gli danno il permesso di utilizzare le loro canzoni e lui saccheggia quella copyright, questo sconosciuto.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24. In ogni canzone
6: un brivido di piacere.
5: Sei su RVL la radio.

Continua il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL, la radio che potete seguire anche attraverso il nostro sito. Mi raccomando, andate a cercarlo perché trovate un sacco di cose interessanti riguardanti la radio. rvl.it.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
6: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
7: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
8: Noi due siamo bravi,

arrivati all'appuntamento con la rubrica Casi Umani. Oggi ho scelto la pagina Facebook Commesso Perplesso. Negozio di giocattoli. Entrano mamma e figlia di circa 10 anni. La mamma, con fare teso e tendente al litigio, non risponde al mio saluto e con faccia tirata si mette ad urlarmi: sto ancora aspettando che mi ridiate il gioco che vi ho riportato. Sì, purtroppo è ancora in assistenza, il mio collega lo ha visionato, mi ha detto che è stata forzata l'apertura del vano delle batterie, non è riuscito ancora ad aprirlo purtroppo. Diventata rossa come un pomodoro, continua: io non ho forzato proprio niente. E la figlia nello stesso momento: sì, abbiamo provato ad aprirlo ma non ci siamo riusciti. Io sorrido.

0: amici e amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. Mi raccomando, continuate a seguirci anche su Facebook e Instagram, dove siamo davvero molto molto attivi. Basta cercare RVL la radio. Io vi saluto, vi do un bacio e ovviamente vi aspetto domani alla stessa ora. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.
2: Tu lo sai.

0: Tra poco su RBL la radio. Red Tape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, Donald Trump arriva al G7 francese di Evian il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran che chiude 106 giorni di guerra e da lì promette: ora ci concentreremo sull'Ucraina. Con il padrone di casa Macron parla di Hormuz che sarà completamente aperto venerdì, non c'è bisogno di molto aiuto, aggiunge. Ma il presidente francese conferma il piano di Parigi con Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea. Caccia, portaerei e fregati per riaprire lo stretto, il via in un paio di giorni. Faremo la nostra parte con l'ok del Parlamento, conferma la premier Meloni. Cacciamine e navi da supporto, le unità della Marina pronte a essere dispiegate insieme a unità logistiche e di sicurezza, almeno 500 militari coinvolti. Colloqui preparatori USA-Iran a Doha prima della firma ufficiale prevista per venerdì a Ginevra. L'accordo resta fragile. Senza intesa sul nucleare salta tutto, minaccia Trump. Mentre l'Iran avverte che devono finire i bombardamenti di Israele sul Libano. 14 punti del memorandum di Islamabad, tra cui lo sblocco in due tranche dei 24 miliardi di frozen asset. E la promessa dell'Iran sul nucleare, oltre alla riapertura immediata di Hormuz. Punti deboli per i falchi del regime di Teheran, dove per ora prevale la diplomazia, ma i pass non cedono. Mentre in Israele tutti, a destra e a sinistra, attaccano Netanyahu parlando di accordo dannoso, nessun obiettivo raggiunto. Ma lui rilancia: ho salvato Israele, mi ricandido e intendo vincere. E siamo alla guerra in Ucraina. In fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO, centrata dai raid russi che nelle ultime ore fanno 11 morti e decine di feriti. È il messaggio di Putin al G7, dice Zelensky, diretto a Evian, dove si affronterà il dossier Ucraina, e rivela di avere proposto a Trump un incontro con il presidente russo negli USA. Mosca nega il suo coinvolgimento, puntando il dito verso gli Stati Uniti. Il monastero è stato colpito da un patriot scaduto. La Chiesa ortodossa bolla l'attacco come l'ennesimo crimine russo. L'Italia, coi partner europei, condanna il raid. Un'aggressione inaccettabile, dice la premier Meloni. Serve fermezza nel sostegno a Kiev e lo sforzo per la pace sarà centrale al G7. L'Unione Europea intanto apre il primo capitolo negoziale per l'adesione dell'Ucraina. La cronaca ci porta a Milano. Foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti e offese sessiste. L'ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta indagando sul caso di messaggi misogini e volgari che si scambiavano alcuni autisti, diffondendo foto di alcune passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Il caso è stato sollevato da una passeggera che, seduta accanto a un autista in pausa, si è accorta di ciò che scorreva sul suo telefono. La procura di Milano verso l'apertura di un fascicolo. ATM ha attivato verifiche e promette linea dura con chi è coinvolto. Il sindaco Sala auspica provvedimenti severi. Il calcio in chiusura, un esordio inaspettato. La debuttante al mondiale Capoverde resiste e inchioda la Spagna in un incredibile 0-0. Niente goleada per i campioni d'Europa che non riescono a bucare il muro dell'eroico portiere del team africano Vosigna. La Roca nel secondo tempo è costretto a mandare in campo il gioiello del Barcellona, il 19enne Yamal, al suo debutto mondiale, che però non riesce a fare la differenza. L'Egitto pareggia invece con il Belgio per 1-1, rete di Assur, poi arriva il gol di Lukaku. Stanotte il debutto dell'Iran contro la Nuova Zelanda. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RBL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
4: Favorite radio stations. Mixed and selected by Daniel Jack.

0: Mixtape. Come back soon.
1: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
2: mi perseguita.
3: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
4: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Noi ci siamo.
10: Per tutta l'estate RVL.
9: Per tutta l'estate RVL.
10: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
9: RVL la radio.
10: Te le suoniamo
9: di santa ragione.